0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: Yeah.

Thank you.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

tello stesso, la stessa si è posto. Cioè sai che cosa se ne frega noi? Pensiamo che la storia è come il resto. Spesso

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

fine riusciremo a credere nelle nostre promesse. Avremo pace e le risposte incolte, poi sempre le stesse.

Berlino dei miei sogni. Così come lo sogno.

coi tacchi ne ero vestita. Di nero come la notte. La notte che la riconobbe. Una vera donna.

distorto e con immenso cordoglio che vi comunico che io sono morto

del Messico come l'ho sognata. Terra, deserto, lampadina bruciata. Andarci a morir con l'animo in pace. Te li cuori sotto il sole. Immaginavo più rotondi, teche geometriche dell'orgoglio. Ricostruivo sulla testa di poesie nuovi mondi. La mia piccola città nativa.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: tondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo.

Non avere paura, non restare nell'ombra. Allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo. Chiedilo Arianna che facciamo.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

It's Raffle on the mic again. Wheel it back.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

palle vagano, vagano, giron lanzo, gironzano, gironza l'om. Vagano, vagano.

0: www.sondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: machine.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
3: Non sono
2: Poli.
4: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori, io sono Laura.
5: Io sono Lorenzo.
4: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
5: Ciao.
4: Su Onde Quadre nel programma
5: Non Solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
4: e non solo.
5: Ebbene, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Quest'oggi parliamo in un modo o nell'altro di sostenibilità, perché effettivamente questo è il tema della giornata, sostenibilità ambientale, perché approfondiamo alcune iniziative che sono appunto state intraprese dal Politecnico di Torino per, diciamo, efficientare questo processo. Nello specifico vi posso citare appunto i due macro argomenti della giornata nel tema, che saranno appunto Nando, che è un bel nome sicuramente, ed è una appunto iniziativa, una tecnologia che viene sfruttata e voi avete sicuramente già visto in alcuni cestini che sono stati distribuiti al Politecnico. E poi vi parlo anche di Batteri 2030+, che appunto è questa conferenza che è avvenuta qui in sede al Politecnico, allo scopo appunto di efficientare i processi di produzione delle batterie.
4: Ma io vi dico che in questo studio non saremo soli oggi, infatti ci raggiungeranno tra poco gli amici di Level Up Lab e avremo modo di fare due chiacchiere, divertirci un pochino, parlare con i nostri ospiti e ci divertiremo molto, anche perché vi spoileriamo già che quindi questa sarà una puntata anche a tema videogiochi,
5: esatto.
4: E anche nella musica dovete stare stay tuned, perché avremo tante chicche molto molto interessanti.
5: Vabbè, diciamo che come di consueto ci hanno fatti portare qualche canzone dagli ospiti e giustamente loro sono contestualizzati, diciamo, accuratamente, quindi giusto così.
4: Puntata a tema.
5: Ma noi non potremmo che esserne felici. Però la prima canzone appunto non è inerente al tema, almeno non credo, e appunto iniziamo con I Just Might di Bruno Mars. A tra poco.

0: just might. Ebbene, rieccoci, mercato insieme I Just Might di Bruno Mars. E a questo punto io voglio fare con voi un gioco per introdurvi la prima notizia della giornata, perché di sostenibilità si parla e io voglio farvi appunto fare un piccolo sforzo di immaginazione. Allora, immaginate, uscite da una lezione al Politecnico, siete sudati, probabilmente puzzate anche un po', ma siete tipo, ok, è il momento catartico, il momento della pausa, ho bisogno di comprare qualcosa, di mangiare qualcosa. Quindi naturalmente vi muovete quasi strisciando verso le macchinette e di solito uno cosa fa? Prende un bel caffè. Il problema qual è? Che molti di noi comunque non sono pienamente, diciamo, non hanno pienamente note quelle che sono le pratiche migliori, ecco, di differenziazione dei rifiuti. E quindi una volta che avete la tazzina sporca in mano oppure il fazzoletto di carta in cui siete pulite le mani, dite ok, e adesso? E questi sono ancora casi abbastanza semplici. Mi dovete buttare, cavolo, ne so, una matita, ok, che magari vi si è spezzata.
1: Il succhino in tetrapack.
0: Cioè il succhino in tetrapack, brava, perfetto. Oppure, non lo so, cioè robe simili, una gomma.
1: Comunque io,
0: okay,
1: ero totalmente catalizzata dalla tua storia.
0: Ti piace?
1: Cioè ero stata trasportata veramente al post lezione.
0: Esatto.
1: Mi trovavo lì effettivamente.
0: E questo è il momento corretto per dire a tutti quanti i nostri ascoltatori che questo è l'episodio zero del mio libro su Audible che avete ascoltato. No, non è vero. Appunto, come fate? E da oggi c'è una soluzione, perché non vi limiterete appunto a prendere il fazzoletto di carta e buttarlo, non lo so, per sfregio nella plastica, ok? Ma bensì potete adoperare Nando. Cos'è Nando, Laura?
1: Sono dei cestini, ma non sono dei cestini normali, sono delle vere e proprie isole smart. Il progetto porta la firma di una startup torinese che si chiama Nando, che è nata proprio con l'obiettivo di trasformare i classici bidoni in smart bins, cioè contenitori intelligenti.
0: Che tra l'altro Nando è un bel nome, ma mi ricorda troppo proprio di videogiochi, che c'era praticamente la fatina, ok, per il salvataggio di un videogioco di Shrek, che era doppiata in siciliano e si chiamava Salvo, perché era la fatina addetta al salvataggio. E mi fa troppo ricevo, penso, sono Salvo, la fatina addetta al salvataggio. Comunque,
1: qui,
0: vabbè,
1: qui, tipo, sono Nando, il
0: cestino immagino, la differenziazione dei rifiuti anche. Appunto, parliamo
2: riciclaggio.
0: Di
1: riciclaggio.
0: Vabbè, lui è leghi avanti. Appunto, parliamo di Nando. Però prima di spiegarvi come funzionano, facciamo una piccola parentesi storica, perché questo nome, per quanto sia interessante, appunto, ha uno scopo, un senso dietro, perché Nando non è un nome a caso, ma è un omaggio a Ferdinando II di Borbone, che praticamente nel lontano 1832 aveva già intuito che gli scarti non erano solo spazzatura, ma bensì risorse. Aveva quindi introdotto delle normative che di fatto erano gli antenati della nostra raccolta differenziata.
2: Ma di Borbone, a proposito di caffè, cioè l'esempio era collegato a questo, no?
0: No, non era quello, però apprezzo il tentativo di... Era molto un collegamento all'esame delle medie, delle superiori, però va bene.
2: Cioè, ah ok, no, non l'ho passato, mi sa.
0: No, mi spiace Dario.
1: Tornando invece ai giorni nostri, queste nuove isole sono state inaugurate ufficialmente pochissimo tempo fa, infatti mercoledì 6 maggio. L'evento non è stato casuale, ma è avvenuto durante una giornata dedicata alla raccolta dei RAE, cioè rifiuti elettronici, organizzati insieme a due team studenteschi molto attivi su questi temi, che sono WeOpen e Eco.
0: Tra l'altro,
1: Poli. Tra
0: abbiamo
1: l'altro,
0: appunto, intervistato almeno WeOpen.
1: Andate
0: quindi
1: a recuperarvi la nostra bellissima intervista con WeOpen, dove vi spieghiamo anche cosa sono i RAE, per chi non lo sapesse.
0: Esatto,
1: non
0: esatto.
1: Ve lo spiegheremo.
0: Approfondiamo
1: qua.
0: Il
1: Andate
0: tema.
1: Ad ascoltarci.
0: Approfondiamo il tema. È stato naturalmente un momento molto importante, perché ha coinvolto tutta la comunità universitaria, ma nello specifico, dal punto di vista implementativo, la tecnologia, che è la parte più affascinante, è da spiegare. Perché come fa un cestino ad essere smart? Allora, Nando praticamente utilizza un modello proprietario di intelligenza artificiale che gli permette di riconoscere gli oggetti che stiamo buttando.
1: In pratica il sistema monitora tutto, calcola le quantità dei rifiuti, ne valuta il volume, ne misura il peso, ma soprattutto è in grado di dirci se stiamo facendo bene o se stiamo sbagliando cestino. L'idea dell'Ateneo e del Green Team è proprio questa: usare i dati per migliorare la gestione delle risorse e abbassare il nostro impatto ambientale.
0: Però Nando non sta solo lì a giudicarci in silenzio, anche perché sarebbe un po' inquietante se vogliamo, bensì lui fa formazione sul campo, vicino a queste isole di raccolta c'è un totem che si chiama Nando Eye, che appunto è dotato di una fotocamera.
1: Funziona così: se avete il famoso dubbio amletico sul bicchierino di carta, sull'incarto di una merendina, sul coso in tetrapack,
0: sì,
1: vi basta avvicinarvi e mostrare l'oggetto alla telecamera del totem e il sistema vi dice all'istante in quale cestino dovete buttarlo. In alternativa, sullo schermo potete consultare la top 10 dei rifiuti più comuni in Ateneo.
0: Figo.
1: Per togliervi ogni dubbio. Esce anche di solito il sbagliato di frequente.
0: Ci sta. Allora,
1: quindi è un modo intelligente per trasformare, diciamo, un gesto automatico in qualcosa di più consapevole.
0: Assolutamente. Questi, diciamo, Nando stanno facendo dei test in giro, appunto, per un po' tutto il poli, perché sono state installate 10 di queste unità coprendo tutte le sedi principali, per appunto avere dati rilevanti. Ce ne sono 3 in sede centrale, 3 in cittadella, 1 al castello del Valentino, e le altre 3 sono distribuite a Mirafiori, Lingotto e appunto la sede di via Morgari.
1: Ma adesso facciamo una piccola pausa musicale, andiamo ad ascoltare Red Light di Tedua.
0: A tra poco.

0: bentornati, abbiamo giocato insieme Red Light di Tedua e a questo punto terminiamo la notizia di prima. Abbiamo appunto raccontato di Nando, ossia di questa soluzione innovativa per facilitare la differenziata, nello specifico qui al Politecnico, e continuiamo un po' comunque sui temi della sostenibilità ambientale, perché parliamo di questa conferenza che si è tenuta non molto tempo fa, ossia Battery 2030 Plus, 2030 più, non lo so. Nello specifico appunto perché si parla di batterie, perché è un tema assolutamente attuale, ovviamente oramai di tutto contiene elettronica e quindi di rimando batterie. Possiamo citare i telefoni, ma anche banalmente le auto elettriche e anche le reti per l'energia rinnovabile, quindi i sistemi di stoccaggio. Diciamo che la batteria in tutto questo è una costante, che è un comune denominatore.
1: Quindi stiamo parlando di batterie, e se ne parliamo è perché il Politecnico è stato per 2 giorni letteralmente il centro nevralgico europeo su questo tema. Infatti si è appena conclusa

0: e soprattutto sostenibile. Questo significa progettare batterie che siano sicure ma anche riciclabili alla fine della loro vita.
1: Corretto, infatti è proprio di questo che si è parlato. Nello specifico l'evento ha messo allo stesso tavolo l'università, i centri di ricerca, l'industria e le amministrazioni pubbliche. Per far capire appunto il livello dei tavoli di lavoro erano presenti rappresentanti della Commissione Europea, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia e del Consiglio Europeo per l'Innovazione, oltre ovviamente appunto alla Regione Piemonte.
0: A fare gli onori di casa è stato il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati. Il suo messaggio è stato molto chiaro: ospitare questa conferenza consolida il ruolo del nostro Ateneo nel panorama europeo. Ha ribadito quanto sia fondamentale che la comunità scientifica, le aziende e chi fa le leggi lavorino insieme per trasformare la ricerca teorica in soluzioni normative concrete.
1: Ma c'è un altro aspetto molto interessante di questo progetto ed è il focus sulla formazione. Il Politecnico infatti non ha solo prestato le aule per l'evento, ma ha un ruolo centrale nel coordinare attività formative di tutto il progetto Battery 2030 Plus. Nello specifico questo incarico è stato affidato alla professoressa Silvia Bodoardo del DISAT, che è appunto il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia.
0: La professoressa Bodoardo ha sottolineato una cosa fondamentale: va bene far dialogare le industrie e le istituzioni, ma è altrettanto essenziale investire sui giovani. Alla fine saranno proprio le nuove generazioni di ricercatori a dover costruire un futuro dell'energia in Europa.
1: Ma infatti anche di nuove generazioni si è parlato, perché questa conferenza ha dato loro uno spazio da protagonisti. Già il 6 maggio, il giorno prima dell'apertura ufficiale, il Castello del Valentino ha ospitato una sessione interamente dedicata ai giovani ricercatori e ricercatrici per confrontarsi sulle loro prospettive future in questa specifica comunità scientifica.
0: Oltre a questo c'è stata anche un'altra novità importante. Infatti proprio alla vigilia dell'evento il Politecnico ha ospitato il lancio ufficiale di un nuovo progetto europeo che si chiama BadBridge.
1: Questo progetto appunto è fondamentale perché ha lo scopo di tracciare le linee guida e le roadmap per la ricerca futura nel settore. La particolarità è che il Politecnico di Torino è l'unica università italiana coinvolta in questo progetto, quindi uno dei pochi atenei in tutta Europa ad avere un ruolo attivo proprio nel coinvolgimento delle nuove generazioni di scienziati.
0: Quando infatti si parla di transizione ecologica e di nuove tecnologie per l'accumulo di energia, le direttive passano anche da qui, dai nostri laboratori. Un bel motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità studentesca e accademica.
1: Sì, non potrei essere più d'accordo, Laura. Infatti, diciamo, noi come al solito siamo molto orgogliosi di essere la voce di quello che accade qui al Politecnico, perché sicuramente c'è stimolo, c'è voglia di fare la differenza e voglia di ricercare qualcosa di nuovo. Infatti siamo felici, nello specifico, che in questo caso si approfondisca il tema della sostenibilità ambientale, perché ovviamente è uno tra i temi più attuali, ecco, del momento in generale. Io appunto andrei ad ascoltare insieme la prossima canzone della giornata, che è Accelera dei Nugenea. A tra poco.

0: bene, Ria, ci abbiamo ascoltato Accelerare dei Nugenia. Yes, e sir. Adesso abbiamo delle novità importanti. Infatti ci hanno raggiunti i ragazzi di Level Up
1: sì,
0: Lab.
1: Vai! Buongiorno ragazzi. Ciao a tutti.
0: E adesso
1: esatto, mi è piacere parlare appunto con Daniele e Cristiana in veste di rispettivamente team leader e event manager, e ci racconteranno come di consueto quelli che sono i loro fun fact, corretto Laura?
0: Assolutamente. Io volevo iniziare con i primi fun fact, ma prima di tutto, dato che oggi parleremo di videogiochi, giusto?
1: Sì. E vai.
0: Assolutamente, abbiamo richiesto una cosa speciale,
1: ci
0: cioè
1: sta.
0: Che uno dei fun fact fosse obbligatoriamente il loro videogioco preferito.
1: Ammetto che ho contribuito in questa scelta soltanto perché mi divertivo a farmi i fatti loro, però ci sta, è legittimo, corretto, cioè siete d'accordo? Va bene, andava bene come domanda?
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Perfetto, allora,
0: e
1: vai.
0: Iniziamo a parlare dei primi fun fact. Vogliamo iniziare proprio dal gioco preferito?
2: Va bene, allora io vado semplice con Super Mario Galaxy.
1: Ci sta, ci sta, ci sta.
0: Perché?
2: Perché è stato uno dei primi giochi che ho giocato, anche lì con mio fratello, ma soprattutto lì è capitata una cosa incredibile, nel senso che io stavo giocando, stavo arrivando al finale, arriva poi mio fratello e dice no no che se lo finisci poi dobbiamo ricominciare da capo, e mi spegne la Wii
1: maledetto,
2: mentre stavo finendo.
1: Maledetto.
0: No.
1: E io a quel punto con mia sorella l'avrei probabilmente tipo l'avrei strozzata, avrei detto tipo
2: ci sta, onesto.
1: Ci sta, ma diciamo che
0: è ancora vivo.
2: Sì, sì, è ancora vivo.
0: Quindi non l'ha strozzato. Bene, bene.
1: Ma diciamo che spesso comunque uno si affeziona ai giochi dell'infanzia in generale.
2: Esatto, sì.
1: E tu il tuo gioco preferito, Cristiana?
3: A proposito dell'infanzia, anche il mio è, viene dall'infanzia, appunto, okay. Psychonauts.
1: Hai qualche aneddoto interessante?
3: Diciamo che è il mio gioco preferito perché letteralmente c'è stata una parte che mi ha traumatizzata,
1: okay,
3: completamente. C'erano, al tempo i giochi erano pieni di easter egg, c'era mm-hmm. Una stanza segreta. Il gioco è abbastanza tranquillo, quella stanza era un po' spaventosa, diciamo.
1: Okay,
3: è successo
1: molto...
3: che me lo sono praticamente mai scordato nella mia vita. Quindi è
1: quindi
3: rimasto
1: praticamente
3: preferito.
1: Sei rimasta connessa a questo trauma proprio fisicamente per motivi.
3: Esatto.
1: Ok, appunto, continuando con i fun fact tuoi nello specifico, ci hai detto cose appunto molto interessanti. Nello specifico che tipo tu non hai mai toccato un game engine prima di poco tempo fa, corretto?
3: Sì, circa. Diciamo che io professo molto il no ragazzi, per imparare dovete mettere subito le mani sull'engine, su Unity, dovete fare pratica. Però effettivamente il primo gioco della durata di un anno io l'ho sviluppato, diciamo, semplicemente su Notion,
1: okay,
3: perché era narrativo, quindi
1: okay,
3: scrivevo lì. E poi il qui presente Daniele metteva le cose in engine,
1: tipo telefono senza fili.
0: E infatti abbiamo proprio una connessione anche in questo caso tra i nostri due ospiti. Infatti Daniele ci dice che ha toccato il primo game engine alle medie.
2: Sì sì, io alle medie avevo iniziato con Game Maker, che lì era semplicissimo perché mettevi blocchettini e quindi non dovevi veramente andare sul codice. E anche lì mi divertivo in realtà con mio fratello, tipo lui prendeva le foto dei nostri cani, li ritagliava e li metteva nei giochi.
1: Ah figo, faceva tipo gli sprite.
0: Ma
1: così.
2: Sì, esatto, esatto.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Io invece
1: sì,
0: finisco con i tuoi fun fact dicendo che tu hai un forno a legna.
2: Sì.
0: Ma quindi com'è la tua pizza? Vuoi
2: buona,
0: definire la tua pizza
1: buona,
0: la migliore del mondo?
1: Qua
2: no,
1: c'è un po' di superbia,
2: no.
1: C'è un po' di superbia, ma ci sta, dai,
2: ci
1: avere
2: sta,
1: il forno a legna, bisogna flexarlo.
2: È un bel flex, è un bel
1: sì,
2: flex.
1: Sì, sì. E appunto per concludere con questi fun fact, Cristiana ci ha detto che lei è dipendente dalle piante.
3: Sì.
1: In che senso? Cioè non ok.
3: Io ho sempre ucciso tutte le mie piante. Da quanto ho capito effettivamente come prendermene cura, ne ho veramente accumulate tantissime.
1: Cioè hai scoperto il trick. Ma
3: sì,
1: dovessi dare un consiglio così a un problema tipico che la gente ha con le piante,
3: Per esempio, diciamo il classico basilico.
1: Ok.
3: Il problema di tutti è che muore immediatamente, o perché lo annaffi troppo o perché troppo poco. Ho scoperto che usando un sottovaso e tenendo, diciamo, invece di annaffiare il basilico direttamente, tenendo quello pieno d'acqua, lui si prende l'acqua che vuole quando vuole.
1: Quindi,
3: e
1: signori,
3: devo dire che il mio basilico è ancora vivo.
1: Ed è buono soprattutto.
3: È molto buono.
1: Quindi
3: sì,
1: signori, non solo poli, anche per la botanica e per il giardinaggio, non avete bisogno di altre trasmissioni a questo punto. Tra l'altro io voglio dire una cosa, cioè l'ultima volta che io ho avuto una piantina di basilico è diventata nell'arco di 20 giorni una colonia di afidi, ok? Lo si
2: wow,
1: è riempita malamente di afidi. Quindi seguite i consigli di Cristiana e non i miei. Direi che possiamo ascoltare appunto la prima canzone di oggi che ci avete portato voi. L'annunci, chi è che l'ha portata?
3: Vai, l'ho portata io. Full Moon, Full Life di Persona 3.
1: A tra poco.

0: Bene, rieccoci appunto, siamo sempre in studio con i ragazzi di Level Up Lab, abbiamo appena ascoltato insieme Full Moon Full Life di Persona 3 e appunto continuiamo approfondendo cosa fanno loro, in che modo si divertono. Nello specifico appunto parliamo del vostro team e io sono curioso appunto della storia, di come è nato questo team.
1: Allora sì, il team è nato 2 anni e mezzo fa circa.
0: Ok, siamo... quindi siete giovani, siete abbastanza
1: siamo
0: giovani.
1: Abbastanza giovani, sì. In ogni caso comunque adesso siamo già una 60 di persone, mm-hmm. quindi in realtà siamo anche abbastanza
0: una
1: grandi.
0: Realtà affermata,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì, sì, sì. Siamo anche abbastanza conosciuti, diciamo, nel panorama torinese, perché adesso faccio un attimo di contesto su cosa siamo. Okay. Allora, tra le varie cose, quindi noi facciamo ad esempio, quindi innanzitutto videogiochi, ma facciamo anche delle masterclass, e le masterclass sono pubbliche, infatti vengono molti ospiti anche dall'esterno.
0: Ok, appunto bisogna essere per forza studenti del Politecnico?
1: No, non per forza, c'è l'Eventbrite, ci si può entrare dentro
0: liberamente.
1: Sì, sì, sì.
2: Ovviamente masterclass inerenti al mondo dei videogiochi.
1: Bravissimo, esatto.
3: Sì, esatto, diciamo che abbiamo dei professionisti del panorama dei videogiochi italiano, loro ci spiegano un po' i loro ultimi lavori e ci insegnano qualcosina in più rispetto a quello che possiamo imparare da autodidatti del
0: team. Ci sta, assolutamente. Appunto, è a livello di una giornata tipo nel team, cioè voi cosa fate proprio praticamente?
3: Beh, allora, il nostro team è improntato sullo sviluppo dei prototipi, imparare a sviluppare dei veri e propri prototipi di videogioco. Quindi diciamo, noi dividiamo le persone in piccoli team che durante tutta la progettualità devono appunto creare un piccolo giochino, ovviamente non GTA 6 ma qualcosa di un po' più limitato. Loro partono proprio definendo l'idea, noi non diciamo limitiamo molto la loro creatività, quindi definiscono l'idea e poi da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista non solo del codice ma anche del game design, dell'art direction, del sviluppare i propri asset e anche del sound, appunto sviluppano il loro prototipo.
0: E il vostro... vai, scusami.
4: Molto bello il fatto che possiate lavorare tutti quanti su una propria idea. Cioè che ognuno abbia... Ma come si formano i team, i piccoli team? Si autogestiscono o li formate voi?
3: Allora, diciamo che li formiamo noi in base a più o meno quello che ci dicono al colloquio.
0: Certo.
3: Quindi se qualcuno magari vuole sviluppare su un engine specifico, troviamo persone che magari si sentono, dato che scelgono anche loro quello, certo, se Unity, Unreal o Godot, cerchiamo di unire persone che hanno più o meno obiettivi simili.
0: Certo, certo, certo, ci sta, ci
4: certo,
0: sta.
4: Certo, molto bene. Ah, sarà anche a inizio anno, quindi un bel lavoro dover formare tutti i team,
0: no, immagino.
3: Assolutamente sì.
1: Sì, e poi anche loro, cioè, devono sempre cercare di capirsi l'un l'altro e quella parte lì è abbastanza difficile e complessa a inizio anno.
4: Ma no, vi è mai capitato di trovare, magari reclutare 4-5 persone che vi dicessero, guarda, noi siamo, non lo so, ci conosciamo già e vogliamo già fare un progetto insieme, oppure...
3: Sì, ci è capitato, diciamo. Io consiglio alle persone di farlo, nel senso, noi alla fine siamo anche un team che cerca di unire persone che,
4: certo,
3: magari vogliono sviluppare ma non hanno con chi farlo. Quindi diciamo tendenzialmente quelle persone, anche perché devi imparare a lavorare in un'industria che non ti metterà mai con i tuoi migliori amici, o almeno meglio non è detto, e cerchiamo sempre di un poco mischiare le carte.
0: Mischiare le carte, ci sta, ci sta. E tra l'altro appunto io immagino che voi offriate anche in qualche modo una sorta di tutoring,
1: esatto,
0: cioè, perché
1: sì,
0: comunque spesso immagino manchino, cioè, gli strumenti a livello di conoscenze alle persone, corretto?
1: Sì, sì, esatto. Abbiamo una parte del team che è dedicata proprio a persone che non hanno mai toccato un engine.
0: Uh-huh.
1: In questo modo anche chi si approccia per la prima volta ma è tanto appassionato effettivamente può metterci le mani.
0: Esatto, ok, quindi diciamo appunto è un po' aperto a tutte le persone che sono appassionate del media. E direi di passare alla prossima canzone della giornata che ci ha portato di nuovo Cristiana, vai.
3: Questa viene da Fallout, è Crawl Out Through the Fallout.
0: Bellissima, a tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Crawl Out Through the Fallout.
1: Io ho fatto il respiro, tipo, ma bentornati.
2: Vabbè, eravamo presi dalla canzone.
0: Era una gara, una gara che arrivava prima al microfono.
1: No,
0: io
1: in
0: l'ho
1: realtà
0: vinta.
1: Stavo imitando un ghoul. Stavo facendo il ghoul, scusatemi.
0: Bello.
1: Mi sono
0: bellissimo
1: lasciato prendere.
0: Invece sono arrivata prima io.
1: Esatto. Molto bene.
0: Adesso torniamo con i nostri ospiti e in particolare parliamo ancora un po' del team. Ad esempio, a chi è aperto questo team?
3: Il team è aperto a tutti. Tutti quelli che sono appassionati, non quindi per forza necessariamente chi fa ingegneria informatica, chi fa ingegneria del cinema, che magari sono più esperti in quell'ambito lì dei videogiochi. In realtà, se hai la passione, basta quella.
1: Anche perché, esatto, tu non fai né l'uno né l'altro.
3: Esatto, io faccio aerospaziale, quindi non c'entra assolutamente niente.
1: Ci sta.
0: Ma va benissimo così, poi avete detto che avete anche dei tutor, quindi assolutamente.
3: Esattamente.
1: Che poi tra l'altro io voglio dire una cosa, cioè nel senso, prima noi come di consiglio facciamo due chiacchiere prima di iniziare l'intervista e avete detto che effettivamente ci sono anche nel team dei non videogiocatori, cioè quindi qualcuno che non per forza ha una passione preesistente della cosa, quindi è veramente aperto a tutti.
4: Diciamo che la passione è sempre ben accetta, nel senso
1: ovvio.
4: Che poi comunque si svilupperà un vero e proprio videogioco.
1: Certo.
4: Però ovviamente ci sono molte persone che magari vengono perché sono appassionati di per esempio di art oppure di sound.
1: Ma magari
4: abbiamo
1: c'è anche un po'
4: conosciuto,
1: di curiosità.
4: Sì, esatto,
3: sì.
4: Abbiamo conosciuto un sacco di persone che magari erano compositori e quindi in quel caso cioè sono ben accetti, sempre,
1: okay.
4: Sempre bello.
1: Esatto, appunto. E a proposito di recruitment, come periodi normalmente, in che periodo dell'anno lo fate?
3: Allora, noi facciamo solo uno a settembre.
1: Ok.
3: In questo modo riusciamo a fare l'annualità, una singola annualità da settembre a settembre.
1: Ci sta. E siete di quelli appunto che mandano le mail, spam.
3: Esatto,
1: ci sta.
3: Noi.
0: Quindi stay tuned nei prossimi mesi se vi interessa. Se avete trovato la puntata interessante, stay tuned a settembre che riceverete una mail riguardo al recruitment.
1: Minatoria.
0: Però, oltre al recruitment, invece vi chiediamo, prima di diventare i big boss di questo team, anche voi avete fatto la vostra gavetta.
1: Hanno scalato,
0: quindi anche voi siete stati in uno di quei gruppi che sviluppava videogiochi e noi vogliamo saperne di più. Noi siamo estremamente interessati e quindi vi chiediamo, voi cosa avete fatto? Qual era la vostra idea, dato che è un team molto creativo?
4: Allora, sì, noi effettivamente facciamo parte del team da quando è nato, appunto come soldati semplici del
1: esatto.
4: team.
1: Come Minion.
4: Nella fattispecie io facevo la game designer e lui faceva il programmatore del mio gioco, quindi effettivamente lavoriamo il mio
0: il suo gioco.
1: Ma appunto era il gioco, dicevi prima, che era principalmente testuale.
4: Esatto, okay. Sì, era una piccola avventura grafica e non lo so, è stata un'esperienza molto carina perché appunto per molti, compresa me, era la prima volta in assoluto diciamo ad approcciarmi a un videogioco, effettivamente produrlo e diciamo lavoriamo insieme dal giorno uno praticamente.
0: Sì, okay. Ma io voglio sapere di cosa parlava questa avventura grafica a questo punto.
4: Era un'avventura grafica su un dramma familiare.
1: Oh, wow.
4: C'era questa famiglia misteriosa, un ragazzino era morto 10 anni prima.
3: Delicatissimo l'argomento.
4: Ne avevano escluso un altro che 10 anni dopo torna e non si capisce bene perché. Diciamo che era molto interessante perché c'era una meccanica in cui tu sei il protagonista, che sei un fantasma, prendi possesso del corpo di queste persone della famiglia, ognuno di loro ha un'abilità speciale, per esempio una è super carismatica, l'altro comprende tutte le lingue del mondo, cose così, quindi dovevi diciamo prendere possesso della persona giusta per andare avanti nei livelli.
0: Ma un'idea bellissima, sì. Adesso vorremmo quasi giocarlo.
4: È disponibile.
1: Ah, sì?
0: È disponibile.
4: Sì, sì. Abbiamo la nostra pagina di Itch dove sono disponibili gratuitamente ovviamente tutti i nostri prototipi, ve li consiglio perché sono molto vari e molto
1: io
4: carini.
1: Io pensavo stessi per dire su Steam a 9,99€. No, però e tra l'altro questa dinamica a me ricorda un pochettino, cioè forse sono io stupido, però tipo un po' Kirby o Cappy in Super Mario Odyssey.
4: Sì,
1: cioè,
4: è vero, sì.
1: È un po' quella cosa lì, però ci sta molto bene, anche perché appunto applicato ad una Visual Novel, no non Visual Novel, cosa hai detto?
4: Avventura grafica.
1: Quindi ci sta, nel senso molto vai.
0: Ma poi bellissimo, e voglio ancora chiedervi, ma
1: Laura
0: ne avete... Soprattutto per invogliare anche il pubblico. Quali sono state alcune delle idee più interessanti che avete visto voi in questi anni? Magari ve ne ricordate una in particolare che vi ha colpito?
3: Allora, bella domanda. Tipo quest'anno c'è un team che sta facendo un gioco che... Non so se avete presente Balatro, che
1: sì, è un gioco di carte, dai.
3: Esatto. È poker, dove però ci sono tutti i punteggi. Stanno rifacendo invece il gioco con... cos'era? Sette Bello?
4: Sì, sì, con le carte, diciamo, da gioco normali. È molto carino.
1: Ci sta. Molto, molto bene. Appunto, direi possiamo passare alla prossima canzone della giornata, che è...
3: The Line dei 21 Pilots, che sarebbe di Arcane.
1: Quindi, a tra poco.

0: Ebbene, bentornato, abbiamo giocato insieme The Line dei 21 Pilots. E appunto, cioè, prima ti chiedevo se tipo giocaste online. In effetti, cioè, quindi tu immagino appunto giocare in League of Legends, ci sta contestuale alla canzone.
1: Sì. Ora, per fortuna, sono sobrio.
0: Sei sobrio. Ho smesso con quella roba. Nel dubbio, report Timo. Allora, continuiamo appunto a parlare del team. Nello specifico, ci avete raccontato che voi partecipate, ecco, a diversi eventi, non è così?
2: Sì, esatto. Noi cerchiamo comunque di farci conoscere, di portare i nostri prototipi un po' in giro nelle varie fiere, sia di appunto specializzate in piccoli studi, piccoli diciamo videogiochi indie italiani, ma anche per esempio sicuramente conoscerete la Games Week, ci teniamo tanto a partecipare, stiamo sempre tra i giochi indie anche lì.
0: Siete in pole position, siete lì a fare il baluardo. Ok, ci sta, appunto fate un pochettino di pubblicità, tra l'altro appunto scena indie italiana, che io nel senso non so quanto sia attualmente, non lo so, cioè io l'unico gioco italiano appunto indipendente un po' più importante mi era in mente così tipo The Wardrobe, cioè nel senso
2: sì, è vero effettivamente. Allora diciamo che
0: non voglio deprimervi nel senso,
2: no, assolutamente. Diciamo che ci sono tante, è una piccola realtà, ci sono tanti studi davvero molto carini e promettenti, però ovviamente sì, diciamo non spicchiamo per...
0: Cerchiamo di fare il nostro.
2: Non è molto florida,
0: cerchiamo di fare il nostro.
2: Sì.
0: Ci sta. E appunto a proposito di eventi, avete delle storie interessanti riguardanti eventi che sono successi?
2: Beh, per esempio la prima volta che abbiamo presentato appunto il gioco di cui parlavamo prima alla Games Week, in particolare io stavo montando il computer, la fiera non era ancora aperta. Mi ricordo che arrivò Gabriele, il precedente diciamo capo del team, e mi disse: devi presentare il tuo gioco a Yotobi. C'è Yotobi qua.
3: Ma bellissimo.
0: Figata.
3: E come l'ha preso?
2: Gli sono piaciuti davvero tanto i disegni. Infatti poi ha iniziato a seguirci effettivamente. È stato davvero una paura.
3: I disegni chi li faceva? Noi... gestite anche quella parte? Avete dei designer?
2: Esatto, noi abbiamo diciamo dei ruoli. Quando fai parte di un piccolo team, poi ti diamo un ruolo di programmatore, game designer, artista oppure sound designer. In quel caso c'erano le nostre artiste, che salutiamo, Elena, Francesca e Elisa.
1: Momento marchetto.
3: Ma tra l'altro la mia domanda è, c'è gente quindi da design?
1: Anche sì.
2: È aperto anche a design, ad architettura. Sì. L'unico diciamo requisito è essere uno studente frequentante del Politecnico per entrare, come in tutti i team.
0: Ci sta. E tra l'altro io ho una domanda che appunto non c'entra nulla, ma tipo Yotobi com'è? Cioè nel senso lui è bello come dal video?
2: Molto bello.
1: Sì, ma sì, è sì. Così tanto?
2: È molto bello.
0: No, ma lui secondo me è veramente simpatico.
2: È molto gentile,
1: estremamente
2: sì,
1: simpatico.
2: Poi è super appassionato veramente di... Cioè sa un sacco di cose, veramente
0: ci sta,
2: tutto.
0: Ci sta.
3: Traspare.
0: Salutiamo Yotobi, gli chiediamo ancora una volta
2: Ciao,
0: di venire
2: Yotobi,
0: in studio,
2: qua,
0: per
2: dai.
0: Favore.
1: Grande fan di Onde Quadre anche lui.
0: Sì, immagino. Assolutamente. Immagino di sì. Vabbè, noi siamo grandi fan di Yotobi tutti quanti, quindi ci sta. Tra l'altro appunto lui magari era anche attratto al fatto che fosse di Torino, cioè...
1: Può darsi.
0: Avrebbe perfettamente senso. E a proposito di eventi, appunto, voi qualcosa lo organizzate anche, corretto? Organizzate delle sessioni di masterclass,
1: esatto.
0: Dicevamo.
1: Ogni mese facciamo delle masterclass, l'ultima si è tenuta sabato scorso.
0: Ok.
1: La prossima sarà a fine mese.
2: Esatto, 30 di maggio, non prendete impegni, dalle 10 alle 13 abbiamo una masterclass. Noi solitamente invitiamo appunto degli esperti dell'industria, questa volta avremo una masterclass a tema sound design.
0: Oh wow,
2: con lo studio Settete, che ha fatto,
0: che con un nome così incredibile.
2: Esatto, che si è occupato di Planet of Lana, che è un gioco abbastanza conosciuto.
3: Tra l'altro un sabato, quindi sì. Non avete scuse, non potete neanche dire no, io ero a lezione. Non siete a lezione,
2: svegliatevi, tornate un po' prima magari il venerdì sera e poi venite alla nostra masterclass. Ovviamente apriremo le prenotazioni su Instagram, quindi seguiteci lì
0: su Instagram, appunto, siete tutti quanti invitati. Ma adesso continuiamo con la prossima canzone della giornata, che è
1: Wait a Minute
0: di Tame Impala. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, ma questo Tame Impala era un po'
1: diverso,
0: un po' strano
1: dal solito. Sì, vabbè, ha avuto un po' di raffreddore.
0: Cantava un po' in falsetto, qualcosa.
1: Però riesce abbastanza bene,
0: sì,
1: devo dire.
0: Bravo, veramente.
1: Grande artista, Tame Impala, grande artista.
0: No, quindi vabbè, era?
1: Era Tame Impala. No, non è vero, abbiamo ascoltato Wait a Minute di Willow, appunto, è stato un piccolo cambio di, come si dice, artista, ma non è un grosso problema, perché continuiamo tranquillamente, appunto, con l'approfondimento.
0: Perché noi giochiamo sull'effetto sorpresa nel
1: giochiamo
0: nostro
1: sull'effetto
0: programma.
1: Sorpresa?
0: Sì.
1: Ah, sì.
0: Se noi diciamo Tame Impala, poi ti appare. Sei sorpreso.
1: Ma io sinceramente, conoscendo la lore di questa trasmissione, mi sarei aspettato The Bot senza senso Kanye West. Cioè, nel senso, ascoltiamo Kanye West e poi parte
0: Kanye West,
1: Carlo Cracco. No, vabbè.
2: Ma è già successo, mi sembra,
1: di mettere Kanye West a caso.
2: Sì, cioè, abbiamo messo Carlo Cracco al posto di Kanye West.
1: Ah ok. Random Kanye West jumpscare. Va bene, appunto, continuiamo a parlare, appunto, con il team qui presente. Nello specifico parliamo di quelli che sono alcuni progetti interessanti che sviluppando quest'anno, corretto?
3: Sì, allora, stiamo sviluppando quindi 5 progetti grossi, dove quindi, come dicevamo prima, ci sono 5 sottoteam che fanno parte del...
1: Certo.
3: Di Level Up Lab.
1: Un team, cioè, tendenzialmente da quanti membri è formato?
3: 8.
1: Ok.
3: 8,
1: okay,
3: 7, okay. 8.
1: Ci sta.
3: Allora, tra i vari progetti, come dicevamo prima, usiamo diversi engine, quindi c'è chi usa Unity, chi usa Unreal, chi usa Godot. Tra questi, allora, il primo che mi viene in mente è quello della Manta. Adesso sì. I nomi sono ancora tutti provvisori, quindi inizio solo a descrivervi un po' a sensazioni e emozioni che vengono fuori. Ad esempio, il gioco della Manta è un gioco dove devi esplorare questo ambiente.
0: E cioè, io mi immagino sia il castello di
1: no,
0: Manta.
1: No, infatti, cioè, fun fact, non voglio prenderti in giro,
3: vai.
1: Tu... mi crederesti se ti dicessi che vengo da un paese che si chiama Manta?
3: Non è vero,
1: sì,
3: davvero,
1: giuro.
3: Incredibile.
1: Io vengo da Manta, che è un paese
0: Manta
1: dietro
0: di Saluzzo.
1: Non è più Manta di Saluzzo, perché siamo un comune a tutti gli effetti. Esatto, è Manta vicino a Saluzzo, quindi sono mantese.
3: Sì. È incredibile, c'è tutto collegato, vedi?
1: Quindi avete dato un gioco a tema di Manta?
3: Sì, proprio la città di Manta, ambientato lì. Città di 1 milione di abitanti, ovviamente.
1: Sì, ovviamente, sì, capitale d'Italia. No, comunque, scusa, mi stavi dicendo?
3: È un gioco esplorativo dove ti muovi in giro per la mappa, che è una sorta di deserto. E devi andare a esplorare in giro
1: come una manta nel deserto?
3: Cioè, sì,
4: è una manta che cavalca sulla sabbia.
1: Ah, ok.
0: Ma figo.
1: Ma perché io mi stavo immaginando una roba tipo Echo the Dolphin, no? Ok. Tipo
3: capito.
1: Manta nell'acqua e poi manta nel deserto. What?
3: Invece nel deserto.
1: Ok, cioè...
3: e riesce ad entrare nella sabbia, fa
1: figo.
3: Mega salti,
1: figo.
3: Fa cose.
0: È forte,
1: molto molto figo,
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: figo.
0: Sì.
1: E poi qualcos'altro?
3: Poi abbiamo,
4: per esempio, No Time Left si chiama,
1: okay,
4: per ora, non so se cambieranno nome, è un platform in cui tu hai un tot di tempo per passare da una parte all'altra, mm-hmm, altrimenti muori oppure devi tornare, diciamo, in una zona safe per ricaricarti questo tempo.
1: Ok.
4: E altri platform,
1: quindi
4: per esempio,
1: platform a tempo, diciamo, dai.
4: Esatto, sì.
3: Sì.
4: Diciamo, i giochi sono molto vari, perché mm-hmm, per esempio quello della Manta è completamente in 3D, ha appunto queste mappe gigantesche, questo è molto specifico, platform un po' più in 2D.
1: Certo.
3: Poi con la grafica tutta disegnata.
4: Esatto, disegnata a mano.
1: Sì,
4: da...
1: ci sta. Molto, poi, molto interessante. Dimmi, scusami.
3: No, niente, abbiamo un altro gioco che si chiama Rainy Day, mm-hmm, dove devi usare un ombrello sia per andare in giro con le correnti d'aria.
1: Oh, wow, che figo.
3: E anche per parare proiettili che ti lanciano i nemici, quindi devi sfruttare bene questa meccanica per fare entrambe le cose.
1: Okay.
3: E questo qui è molto frenetico.
4: Sì.
1: E anche queste demo saranno tutte accessibili a un certo punto.
3: Sì, sì,
4: esatto.
1: Dello sviluppo.
4: Tra poco finiranno completamente di svilupparle e poi le caricheremo su Itch.
1: Questo perché un ciclo
4: prima
1: di sviluppo dura un anno normalmente.
4: Quest'anno è durato un anno, sì.
1: Okay.
3: Poi
1: okay,
3: cerchiamo sempre di cambiare un po' la formula, perché ogni anno troviamo delle criticità in generale nello sviluppo,
4: certo,
3: perché noi non facciamo solo questo, ma c'è anche la vita e c'è anche il Politecnico.
1: Vabbè, ci sta.
0: Beh, ma
3: quindi...
0: poi siete anche un team giovane, giusto che
3: sì,
0: siate sempre in movimento, sia sempre...
1: si cerca di trovare un pochettino, diciamo, una
3: equilibrio.
1: Forma, esatto, un equilibrio, sono d'accordo. Ci sta, appunto, sono progetti interessanti sicuramente. E io volevo chiedervi ancora di qualche fun fact, qualche cosa di interessante, divertente che vi è successo nel contesto del team.
4: Beh, raccontiamo quella di prima, per esempio, poco fa quando prendevamo un caffè raccontavo che c'è stato un... io mi occupo in particolare delle masterclass, mm-hmm, quindi contatto le persone e sviluppiamo insieme appunto quelli che saranno le tematiche affrontate nelle loro talk. Per esempio, mi ricordo che ci fu questo questo ospite che mi presentò queste slide, doveva appunto proprio spiegare ai ragazzi come effettivamente fare un pitch, quindi spiegare il proprio prodotto, e mi portò queste slide piene di parole proprio pienissime, con un carattere minuscolo, tra l'altro con sfondo verde fosforescente e font nero.
1: Mamma
4: quindi
1: mia,
4: bellissime. Diciamo,
0: vabbè, dai, una lezione su cosa non fare.
1: Esatto. Ma magari era fatto apposta, dai, magari era proprio
3: il più avanti di tutti lui.
1: Sì, esatto. Ci sta. Molto molto bene, appunto stiamo giungendo a fine puntata, ma
0: io comunque molto offesa che tu non ricordi
1: un
0: mai.
1: Un attimo.
0: Ah,
1: ci stavo arrivando.
0: Mi scusi.
1: Okay. Io devo dirvi una cosa, cioè siete il team più bello e divertente che abbiamo intervistato,
3: Che complimento.
1: Esatto.
0: Grazie.
1: Niente, figuratevi. E io direi appunto che a questo punto stiamo navigando un po' verso la fine della puntata. Io vi ricordo, per ascoltarci in live su ondequadre.pulito.it oppure su Spotify come Non Solo Poli, dove troverete anche la nostra playlist ufficiale.
0: Io invece vi ricordo che se volete vedere i nostri bellissimi faccioni potete andare su Instagram pulito_ondequadre.
1: Vi invitiamo appunto quindi a visitare i nostri ospiti sulla loro pagina Instagram, che è
3: levelaplab.to.
1: Quindi andate appunto a fare anche un salto a loro e perché no pensate di unirvi al loro team. E io a questo punto non posso che rinnovarvi i miei saluti, i miei ringraziamenti per la preferenza accordataci e vi appunto invito alla prossima puntata. Quindi ciao ragazzi, ciao a tutti,
4: ciao, grazie.
5: Onde Quadre, quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
6: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
7: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
8: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
7: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
8: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
7: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più schiena.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba e io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle emozioni raccontate direttamente dalla voce degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è molto più di un semplice ascolto, è un frammento di vita, un percorso creativo, uno sguardo personale sul mondo che cambia. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse tra nuovi singoli, racconti intensi e artisti che scelgono la musica come spazio di libertà, riflessione ed espressione autentica. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi guidare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: casa.
1: E allora amici, abbiamo aperto questa nuova puntata di Suoni all'Alba con Ritorno a casa, una canzone che parla di radici, di memoria e riconciliazione interiore. Il nostro primo ospite di questo pomeriggio è Salvario, cantautore pugliese e torinese d'adozione, che ci presenta appunto Ritorno a casa, un brano realizzato insieme a Anna Maria Stasi. È una ballad intensa, delicata, definito dallo stesso artista una preghiera live, dove poesia e musica si incontrano per raccontare il significato più profondo del tornare, non solo a un luogo, ma a una parte autentica di sé. Per saperne di più, salutiamolo, è qui con noi al telefono Salvario. Ciao, bentornato, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, partiamo subito, Ritorno a casa. Abbiamo detto le hai definito una preghiera laica. Ecco, che significato particolare ha per te questa definizione?
2: Ma allora, ha tanti significati questo brano. Intanto la ritengo una preghiera laica proprio perché è un brano molto intimo e soprattutto perché parla un po' delle mie radici, quindi un ritorno a casa. Io che sono pugliese ma che vivo a Torino, questa canzone è stato proprio un momento per tornare a casa anche negli interpreti, perché sono coinvolti due persone, due amici che fanno parte del movimento musicale pugliese, che sono Vanni La Guardia e Anna Maria Stasi, che ha cantato il pezzo insieme a me, e quindi ho un po' riabbracciato la mia Puglia e l'ho fatto con loro due, e un po' l'intento era questo qui appunto.
1: Il brano nasce dalle poesie di Vanni La Guardia. Ecco, sono curioso di sapere come è avvenuto questo passaggio dalla parola della poesia, dalla parola poetica, per poi diventare canzone.
2: Sì, è stato un esperimento, perché tendenzialmente scrivo sempre da me l'intero testo. In questo caso ho voluto fare questa prova, questo test. Insomma, c'erano queste poesie di Vanni che in quel periodo leggevo tanto e mi sono annotato dei versi, e da lì ho cominciato a creare questo puzzle di versi e mi sono reso conto che stava venendo fuori qualcosa di significativo, e a quel punto ci ho aggiunto del mio e da lì è venuto fuori un testo messo in forma canzone. E quindi, come dicevo, è stato un esperimento, e comunque partivo da una base solida e molto significativa, che erano le poesie di Vanni.
1: Ecco, appunto, nel testo si nota, non c'è nostalgia, no? Ma c'è una forma di riconciliazione. Era proprio questo che volevi, era importante raccontare il passato senza però idealizzarlo, no? Senza nostalgia.
2: Sì, esatto. È più, come dire, metterci dell'orgoglio, una connessione, che è un ponte che c'è da sempre tra me e la mia terra, o idealmente può valere un po' per tutti, il ritornare a casa. Ritornare a casa può significare, può avere tanti significati, sia un luogo fisico ma tanto altro, magari, e quindi ognuno può dare il significato. Per quanto mi riguarda, appunto, era metterci orgoglio, connessione, un messaggio anche di pace, di fratellanza, perché no, passa anche questo attraverso quel testo.
1: Parlando dell'arrangiamento, risulta essere molto essenziale, però allo stesso tempo è anche molto cinematografico. Il silenzio, gli spazi sonori, quanto sono stati importanti per la costruzione del pezzo?
2: Il brano ha una natura acustica fondamentalmente e si appoggia molto sulla chitarra acustica, e da lì è partito tutto. Poi c'è stata una sorta di sonorizzazione di quella struttura di base, ecco, che c'era. C'è un po' di elettronica che va a colorare e a creare quell'atmosfera che stavo cercando, sì.
1: L'album si intitola Fragili, meravigliose città e racconta le contraddizioni della vita urbana. Ritorno a casa, che ruolo ha all'interno del disco? Magari può rappresentare il momento anche quello più intimo?
2: Senz'altro, probabilmente è anche una piccola finestra che si apre nella città, e forse il brano un po' più provinciale, forse proprio perché mi riporta alle mie origini. Uh-huh. E quindi era anche un altro punto di vista, ecco, del guardare e raccontare la città, e quindi ripartire un po' da quella che è la mia esperienza di base.
1: Ecco, tu hai avuto anche una pausa discografica, però sei tornato con una nuova musica nel 2025. È cambiato qualcosa nel tuo modo di proporre e di scrivere le canzoni?
2: Allora, sicuramente c'è una consapevolezza diversa, e posso dire che ormai mi porto avanti un po' di anni di esperienza nella scrittura di canzoni, e in questo caso c'era da riprendere un po' il cammino, e quindi l'ho fatto strada facendo insieme ai tanti collaboratori che mi hanno aiutato a mettere su questo disco. E quindi probabilmente c'è qualcosa di diverso rispetto al passato, e non so se dire una maturità, però di sicuro una consapevolezza e quella voglia di continuare a scrivere canzoni.
1: Proprio parlando di continuare a scrivere canzoni, le stai già scrivendo? Continua anche questo rapporto tra la Puglia e il Piemonte, questo connubio, questa comunicazione? Che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ma per il momento mi sto concentrando più sui live, ecco, uh-huh. Quindi è il momento un po' di raccogliere, ecco, quello che è stato fatto precedentemente. Quindi da quando è uscito il disco mi sto concentrando più sul cercare di poterlo promuovere e portarlo ovunque. E quindi al momento ho messo da parte la scrittura, sicuramente poi arriverà il momento, il richiamo, ecco, delle canzoni, e quindi chissà, vedremo poi. Certo. La Puglia per me rimane comunque sempre un grande riferimento, perché come dicevo mi rappresenta profondamente, e chissà, magari mm-hmm. Verrà qualche idea anche legata a quello.
1: Ecco, anche in Puglia stai cercando di portare live?
2: Sì. Mm-hmm. Vediamo quest'estate magari di riuscire a fare anche qualche live dalle mie parti, dalla provincia di Taranto. È sempre bello. Magari incontrare le persone che mi seguono e che aspettano anche di ascoltare le nuove canzoni.
1: Ecco, possiamo dire appunto ritorno a casa.
2: Esatto.
1: Ritorno a casa, una canzone intima e sospesa, capace di trasformare il ricordo in un gesto di cura e di appartenenza. Un brano che sicuramente parla di radici, senza nostalgia, e che invita a ritrovare dentro di sé un luogo in cui sentirsi finalmente accolti. Grazie Salvario per essere stato ancora una volta con noi.
2: Grazie mille, grazie.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
2: Grazie, ciao, alla prossima, ciao.
1: Ciao ciao.

Bentornati amici allo spazio Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la classifica si muove, nuove entrate, conferme importanti e una top 10 sempre più competitiva. Tra ritorni sorprendenti, collaborazioni forti e brani che continuano a crescere, la scena indie italiana conferma tutta la sua energia. E allora, come sempre, partiamo dalla 20ª posizione per arrivare alla vetta. Cominciamo.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden.

E la 20ª posizione appartiene a Piotta con È così che te ne vai. Alla numero 19 Capo Plaza o solo 64 sbarre. E alla numero 18 Shiva Lazza Sfera e basta con Mayday. Gradino numero 17 della classifica per Di Martino con Fluire degli argini. E alla numero 16 in salita i Subsonica con Grida.

0: antologia di errori che non...
1: In salita anche Andrea Chimenti, 15ª posizione con la featuring di Gianni Marroccolo, Amami. E alla numero 14 troviamo Carmelo Pipitone con Tossicamente. In discesa alla numero 13 Maria Antonietta e Colombra, La felicità e basta. Alla numero 12 invece troviamo Stabile l'amante, Una magia più forte della morte. E alla numero 11 Willy Peyote con Kodak. Ed eccola la top 10. Alla numero 10 Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita alla numero 9 Fra Quintale, Aranciata. E in salita anche Fulminacci, Maledetto me. Numero 7 per Dito nella piaga, Prima o poi. E alla numero 6 Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Numero 5 Stabile, Rancore con Basta. E all'anticamera del podio, alla numero 4 si posiziona Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. Ed eccolo il podio di questa settimana. Medaglia di bronzo numero 3 per Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. E alla numero 2 posizione d'onore, grande salita per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città.

si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica del May che racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una chart in continuo movimento tra nuove voci, grandi ritorni e brani che continuano a lasciare il segno. Noi torniamo la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da ascoltare insieme. Da Indie Music Like è tutto, mi raccomando. Restate sintonizzati.

0: Ed ecco il momento dei nostri secondi ospiti. Avete appena ascoltato Tinnairi, Loop di Sale, che ci porta dentro una dimensione sonora profonda e rituale, dove tradizione e contemporaneità si incontrano in modo naturale. Loro sono gli Amennula, poi vediamo se l'ho pronunciato bene, progetto nato dall'incontro tra Daniele Grasso e Elisa Milazzo, che debutta proprio con questo singolo, una canzone che parte da una frase molto semplice ma nello stesso tempo molto potente: devi andartene, per raccontare il tema delle partenze, delle radici e delle trasformazioni che attraversano chi lascia la propria terra, chi arriva altrove in cerca di una nuova possibilità. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba siamo felici di avere al telefono Elisa Milazzo e Daniele Grasso. Benvenuti.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te.
0: Grazie a voi di averci dato un po' del vostro tempo. Allora, veniamo subito a questo bellissimo brano, Tinnairi, Loop di Sale. Nasce da una frase, no? Una frase che in Sicilia si sente spesso: devi andartene. Quanto questa esperienza appartiene anche alla vostra storia personale?
1: Nel mio caso è particolarmente vissuta, nel senso che da musicista molto giovane mi sono trasferito all'estero, ma avevo anche il vantaggio di avere una situazione ibrida con mamma newyorkese. Per cui finché fai una scelta va tutto bene. Il problema è che poi, ritornando qui, facendo questo lavoro, il musicista molto spesso la richiesta è stata: perché non vieni su, ti trasferisci a, veniamoci a Roma, stai a Milano, potresti andare a Berlino, che ne dici di Londra? E che, con tutto il rispetto, ti metti in una condizione di migrante evoluto, se vuoi.
0: Bella questa definizione, bella.
1: Perché migrante sei? E nella realtà noi siamo intanto, come vedi, due viaggiatori del passato, nel senso che per noi la scoperta del nostro dialetto, che spesso è stato costretto in un angolo, è diventata anche scoperta delle musiche del Mediterraneo. E quindi sì, dopo aver vissuto veramente tanto fuori e andandoci quando serve, ce lo siamo sentiti dire molte volte. E
2: sì. Assolutamente.
1: Ma credo che questa cosa si sia anche stesa un po' in Italia.
0: Certo.
1: Cioè, ci sono fenomeni, cioè noi abbiamo un abbassamento della popolazione giovanile abbastanza alto, perché la gente se ne scappa, è costretta per vari motivi, non solo per la musica, no? Andare via.
0: Certo.
1: Quindi la conosciamo la nostra pelle, dai.
2: Ecco. Assolutamente.
0: Tinnairi, va bene, te ne devi andare. Questo Loop di Sale, tra parentesi, che cosa vuole rappresentare?
1: Allora, Loop di Sale, tu devi sapere che noi siamo stati, noi siciliani, fra i produttori di sale più famosi al mondo. Abbiamo ancora delle miniere enormi, sono famosissime. Il problema è che spesso e volentieri il loop di sale entra in un loop doloroso. C'è un'espressione qui catanese che è l'ossa cusale vado a mangiare, cioè vi dovete mangiare, dovete impiegare questo rospo. Quindi il nostro è un rospo che cerchiamo di mandare giù. Attraverso
2: il loop,
1: continuamente.
0: Nel brano le partenze però non vengono raccontate solo come una perdita, no? Ma rappresentano anche una trasformazione. Voglio chiedervi questo: era proprio importante per voi evitare proprio questa visione nostalgica dell'andare via, della partenza?
1: Guarda, credo che Elisa possa dirti meglio di me, nel senso che è una che vive in un posto meraviglioso sotto il vulcano.
2: Guarda, allora, dal mio punto di vista, per me questa è sempre stata una tematica che mi ha molto toccata e colpito nella vita, sia perché l'ho vissuta come esperienza personale, no? Provando anche io ad andare, come che si dice, curesci a rinesci, no? C'è questa visione della partenza che soprattutto nella nostra terra è molto forte, ma anche per quanto riguarda i miei affetti, no? Molti dei miei amici, ma anche i miei fratelli sono fuori, tutti andati via per cercare la fortuna altrove. Io dal canto mio ho dovuto provare ad andar via, cercare un lavoro, un futuro, ho girato un po' l'Italia per capire dove fosse il mio posto. Mm-hmm. Ma nonostante i miei giri, i miei viaggi, i tentativi, i vari tentativi falliti, ho sempre sentito l'esigenza di tornare a casa mia, perché per me quella che è la reale fortuna è quella di riuscire a creare, crescere e portarsi avanti nel posto in cui si nasce, soprattutto se lo si ama come lo amo io sono nata in un posto di montagna, cioè per me ogni...
3: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it, seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre, quello che non ti aspetta.

0: Kadri Boland, Let Me Hold You.
1: When you're down, when you're down.

0: ondequadre.polito.it. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Onde Quadre, quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
3: Ciao.
2: Su Onde Quadre nel programma
3: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
2: e non solo.
3: Ebbene, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Quest'oggi parliamo in un modo o nell'altro di sostenibilità, perché effettivamente questo è il tema della giornata, sostenibilità ambientale, perché approfondiamo alcune iniziative che sono appunto state intraprese dal Politecnico di Torino per, diciamo, efficientare questo processo. Nello specifico vi posso citare appunto i due macro argomenti della giornata nel tema, che saranno appunto Nando, che è un bel nome sicuramente, ed è una appunto iniziativa, una tecnologia che viene sfruttata e voi avete sicuramente già visto in alcuni cestini che sono stati distribuiti al Politecnico. E poi vi parlo anche di Battery 2030 più, che appunto è questa conferenza che è avvenuta qui in sede al Politecnico, allo scopo appunto di efficientare i processi di produzione delle batterie.
2: Ma io vi dico che in questo studio non saremo soli oggi, infatti ci raggiungeranno tra poco gli amici di Level Up Lab e avremo modo di fare due chiacchiere, divertirci un pochino, fare parlare con i nostri ospiti e ci divertiremo molto, anche perché vi spoileriamo già che quindi questa sarà una puntata anche a tema videogiochi,
3: sì, esatto.
2: E anche nella musica dovete stare stay tuned, perché
3: sì,
2: avremo
3: corretto.
2: Tante chicche molto molto interessanti.
3: Vabbè, diciamo che come di consueto ci hanno fatti portare qualche canzone dagli ospiti e giustamente loro sono contestualizzati, diciamo, accuratamente, quindi giusto così.
2: Puntata a tema.
3: Ma noi non potremmo che esserne felici. Però la prima canzone appunto non è inerente al tema, almeno non credo, e appunto iniziamo con I Just Might di Bruno Mars. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, mi ascolto insieme I Just Smile di Bruno Mars. E a questo punto io voglio fare con voi un gioco per introdurvi la prima notizia della giornata, perché di sostenibilità si parla e io voglio farvi appunto fare un piccolo sforzo di immaginazione. Allora, immaginate, uscite da una lezione al Politecnico, siete sudati, probabilmente puzzate anche un po', ma siete tipo, ok, è il momento catartico, è il momento della pausa, ho bisogno di comprare qualcosa, di mangiare qualcosa. Quindi naturalmente vi muovete quasi strisciando verso le macchinette e di solito uno cosa fa? Prende un bel caffè. Il problema qual è? Che molti di noi comunque non sono pienamente, diciamo, non hanno pienamente note quelle che sono le pratiche migliori, ecco, di differenziazione dei rifiuti, e quindi una volta che avete la tazzina sporca in mano oppure il fazzoletto di carta in cui siete pulite le mani, dite ok, e adesso? E questi sono ancora casi abbastanza semplici. Mi dovete buttare, cavolo ne so, una matita, ok, che magari vi si è spezzata.
1: Il succhino in tetrapack.
0: Cioè il succhino in tetrapack, brava, perfetto. Oppure, non lo so, cioè robe simili, una gomma.
1: Comunque io,
0: okay,
1: ero totalmente catalizzata dalla tua storia.
0: Ti piace?
1: Cioè ero stata trasportata veramente al post lezione.
0: Esatto.
1: Mi
0: questo...
1: trovavo lì effettivamente.
0: E questo è il momento corretto per dire a tutti quanti i nostri ascoltatori che questo è l'episodio zero del mio libro su Audible che avete ascoltato. No, non è vero. Appunto, come fate? E da oggi c'è una soluzione, perché non vi limiterete appunto a prendere il fazzoletto di carta e buttarlo, non lo so, per sfregio nella plastica, ok? Ma bensì potete adoperare Nando. Cos'è Nando, Laura?
1: Sono dei cestini, ma non sono dei cestini normali, sono delle vere e proprie isole smart. Il progetto porta la firma di una startup torinese che si chiama Nando, che è nata proprio con l'obiettivo di trasformare i classici bidoni in smart bins, cioè contenitori intelligenti.
0: Che tra l'altro Nando è un bel nome, ma mi ricorda troppo proprio di videogiochi, che c'era praticamente la fatina, ok, per il salvataggio di un videogioco di Shrek, che era doppiata in siciliano e si chiamava Salvo, perché era la fatina detta a salvataggio, e mi fa troppo ricevo, penso sono Salvo, la fatina detta a salvataggio. Comunque,
1: e qui,
0: vabbè,
1: e qui, tipo, sono Nando il
0: cestino
1: detto,
0: immagino la differenziazione dei rifiuti anche. Appunto, parliamo
2: riciclaggio.
0: Di riciclaggio.
1: Riciclaggio.
0: Vabbè, lui è leghe avanti. Appunto, parliamo di Nando. Però prima di spiegarvi come funzionano, facciamo una piccola parentesi storica, perché questo nome, per quanto sia interessante, appunto, ha uno scopo, un senso dietro, perché Nando non è un nome a caso, ma è un omaggio a Ferdinando II di Borbone, che praticamente nel lontano 1832 aveva già intuito che gli scarti non erano solo spazzatura, ma bensì risorse. Aveva quindi introdotto delle normative che di fatto erano gli antenati della nostra raccolta differenziata.
2: Ma di Borbone, a proposito di caffè, cioè l'esempio era collegato a questo, no?
0: No, non era quello, però apprezzo il tentativo di... Era molto un collegamento all'esame delle medie, delle superiori, però va bene. Cioè,
2: ah ok, no, non l'ho passato, mi sa.
0: No, mi spiace Dario.
1: Tornando invece ai giorni nostri, queste nuove isole sono state inaugurate ufficialmente pochissimo tempo fa, infatti mercoledì 6 maggio. L'evento non è stato casuale, ma è avvenuto durante una giornata dedicata alla raccolta dei RAE, cioè rifiuti elettronici, organizzati insieme a due team studenteschi molto attivi su questi temi, che sono WeOpen e Eco.
0: Tra l'altro,
1: Poli. Tra l'altro,
0: abbiamo intervistato almeno WeOpen.
1: Andate
0: quindi
1: a recuperarvi la nostra bellissima intervista con WeOpen, dove vi spieghiamo anche cosa sono i RAE, per chi non lo sapesse.
0: Esatto,
1: non ve lo spiegheremo.
0: Approfondiamo
1: qua.
0: Il
1: Andate
0: tema.
1: Andate ad ascoltarci.
0: Approfondiamo il tema. È stato naturalmente un momento molto importante, perché ha coinvolto tutta la comunità universitaria. Ma nello specifico, dal punto di vista implementativo, la tecnologia, che è la parte più affascinante, è da spiegare. Perché come fa un cestino ad essere smart? Allora, Nando praticamente utilizza un modello proprietario di intelligenza artificiale che gli permette di riconoscere gli oggetti che stiamo buttando.
1: In pratica il sistema monitora tutto, calcola le quantità dei rifiuti, ne valuta il volume, ne misura il peso, ma soprattutto è in grado di dirci se stiamo facendo bene o se stiamo sbagliando cestino. L'idea dell'Ateneo e del Green Team è proprio questa: usare i dati per migliorare la gestione delle risorse e abbassare il nostro impatto ambientale.
0: Però Nando non sta solo lì a giudicarci in silenzio, anche perché sarebbe un po' inquietante se vogliamo, bensì lui fa formazione sul campo, vicino a queste isole di raccolta c'è un totem che si chiama Nando Eye, che appunto è dotato di una fotocamera.
1: Funziona così: se avete il famoso dubbio amletico sul bicchierino di carta, sull'incarto di una merendina, sul coso in tetrapack,
0: sì,
1: vi basta avvicinarvi e mostrare l'oggetto alla telecamera del totem e il sistema vi dice all'istante in quale cestino dovete buttarlo. In alternativa, sullo schermo potete consultare la top 10 dei rifiuti più comuni in Ateneo.
0: Fio.
1: Per togliervi o ogni dubbio. Esce anche di solito il sbagliato di frequente.
0: Ci sta. Allora,
1: quindi è un modo intelligente per trasformare, diciamo, un gesto automatico in qualcosa di più consapevole.
0: Assolutamente. Questi, diciamo, Nando stanno facendo dei test in giro, appunto, per un po' tutto il poli, perché sono state installate 10 di queste unità coprendo tutte le sedi principali, per appunto avere dati rilevanti. Ce ne sono 3 in sede centrale, 3 in Cittadella, 1 al Castello del Valentino, e le altre 3 sono distribuite a Mirafiori, Lingotto e appunto la sede di Via Morgari.
1: Ma adesso facciamo una piccola pausa musicale, andiamo ad ascoltare Red Light di Tedua.
0: A tra poco.

0: bentornati, abbiamo giocato insieme Red Light di Tedua e a questo punto terminiamo la notizia di prima. Abbiamo appunto raccontato di Nando, ossia di questa soluzione innovativa per facilitare la differenziata nello specifico qui al Politecnico, e continuiamo un po' comunque sui temi della sostenibilità ambientale, perché parliamo di questa conferenza che si è tenuta non molto tempo fa, ossia Battery 2030 Plus, 2030 più, non lo so. Nello specifico appunto perché si parla di batterie, perché è un tema assolutamente attuale, ovviamente oramai di tutto contiene elettronica e quindi di rimando batterie, possiamo citare i telefoni ma anche banalmente le auto elettriche e anche le reti per l'energia rinnovabile, quindi i sistemi di stoccaggio. Diciamo che la batteria in tutto questo è una costante, che è un comune denominatore.
1: Quindi stiamo parlando di batterie, e se ne parliamo è perché il Politecnico è stato per 2 giorni letteralmente il centro nevralgico europeo su questo tema. Infatti si è appena conclusa la 6ª conferenza annuale di Battery 2030 Plus.
0: Corretto, per chi non lo sapesse, Battery 2030 Plus non è un progetto qualsiasi, ma bensì la principale iniziativa a livello europeo dedicata alla ricerca e all'innovazione nel campo delle batterie, che appunto ha avuto sede qui al Poli pochi giorni fa, perché nello specifico si è tenuta tra il 7 e l'8 maggio. Il nostro ateneo ha ospitato ricercatori, industrie e grandi istituzioni internazionali per fare il punto su quella che è a tutti gli effetti una delle sfide cruciali della transizione ecologica.
1: La vera sfida di oggi infatti non è solo produrre batterie che durino di più, l'obiettivo è immagazzinare l'energia in modo intelligente e soprattutto sostenibile. Questo significa progettare batterie che siano sicure ma anche riciclabili alla fine della loro vita.
0: Corretto, e infatti è proprio di questo che si è parlato. Nello specifico l'evento ha messo allo stesso tavolo l'università, i centri di ricerca, l'industria e le amministrazioni pubbliche. Per far capire appunto il livello dei tavoli di lavoro erano presenti rappresentanti della Commissione Europea, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia e del Consiglio Europeo per l'Innovazione, oltre ovviamente appunto alla Regione Piemonte.
1: A fare gli onori di casa è stato il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati. Il suo messaggio è stato molto chiaro: ospitare questa conferenza consolida il ruolo del nostro Ateneo nel panorama europeo. Ha ribadito quanto sia fondamentale che la comunità scientifica, le aziende e chi fa le leggi lavorino insieme per trasformare la ricerca teorica in soluzioni normative concrete.
0: Ma c'è un altro aspetto molto interessante di questo progetto ed è il focus sulla formazione. Il Politecnico infatti non ha solo prestato le aule per l'evento, ma ha un ruolo centrale nel coordinare attività formative di tutto il progetto Battery 2030 Plus. Nello specifico questo incarico è stato affidato alla professoressa Silvia Bodoardo del DISAT, che è appunto il Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia.
1: La professoressa Bodoardo ha sottolineato una cosa fondamentale: va bene far dialogare le industrie e le istituzioni, ma è altrettanto essenziale investire sui giovani. Alla fine saranno proprio le nuove generazioni di ricercatori a dover costruire un futuro dell'energia in Europa.
0: Ma infatti anche di nuove generazioni si è parlato, perché questa conferenza ha dato loro uno spazio da protagonisti. Già il 6 maggio, il giorno prima dell'apertura ufficiale, il Castello del Valentino ha ospitato una sessione interamente dedicata ai giovani ricercatori e ricercatrici per confrontarsi sulle loro prospettive future in questa specifica comunità scientifica.
1: Oltre a questo c'è stata anche un'altra novità importante, infatti proprio alla vigilia dell'evento il Politecnico ha ospitato il lancio ufficiale di un nuovo progetto europeo che si chiama BadBridge.
0: Questo progetto appunto è fondamentale perché ha lo scopo di tracciare le linee guida e le roadmap per la ricerca futura nel settore. La particolarità è che il Politecnico di Torino è l'unica università italiana coinvolta in questo progetto, quindi uno dei pochi atenei in tutta Europa ad avere un ruolo attivo proprio nel coinvolgimento delle nuove generazioni di scienziati.
1: Quando infatti si parla di transizione ecologica e di nuove tecnologie per l'accumulo di energia, le direttive passano anche da qui, dai nostri laboratori. Un bel motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità studentesca e accademica.
0: Sì, non potrei essere più d'accordo, Laura. Infatti, diciamo, noi come al solito siamo molto orgogliosi di essere la voce di quello che accade qui al Politecnico, perché sicuramente c'è stimolo, c'è voglia di fare la differenza e voglia di ricercare qualcosa di nuovo. Infatti, siamo felici nello specifico che in questo caso si approfondisca il tema della sostenibilità ambientale, perché ovviamente è uno tra i temi più attuali, ecco, del momento in generale. Io appunto andrei ad ascoltare insieme la prossima canzone della giornata, che è Accelera dei Nugenea. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Accelere dei Nugenia, yes, e sir, adesso abbiamo delle novità importanti. Infatti ci hanno raggiunti i ragazzi di Level Up,
1: sì,
0: Lab.
1: Vai! Buongiorno ragazzi. Ciao a tutti.
0: E adesso,
1: esatto, mi è piacere parlare appunto con Daniele e Cristiana in veste di rispettivamente team leader e event manager, e ci racconteranno come di consueto quelli che sono i loro fun fact, corretto Laura?
0: Assolutamente. Io volevo iniziare con i primi fun fact, ma prima di tutto, dato che oggi parleremo di videogiochi, giusto?
1: Sì. E vai.
0: Assolutamente, abbiamo richiesto una cosa speciale, cioè che uno dei fun fact fosse obbligatoriamente il loro videogioco preferito.
1: Ammetto che ho contribuito in questa scelta soltanto perché mi divertivo a farmi i fatti loro, però ci sta, è legittimo, corretto, cioè siete d'accordo, va bene, andava bene come domanda?
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Perfetto, allora,
0: e
1: vai.
0: Iniziamo a parlare dei primi fun fact, vogliamo iniziare proprio dal gioco preferito?
2: Va bene, allora io vado semplice con Super Mario Galaxy.
1: Ci sta, ci sta, ci sta.
0: Perché?
1: Ci sta.
2: Perché è stato uno dei primi giochi che ho giocato, anche lì con mio fratello, ma soprattutto lì è capitata una cosa incredibile, nel senso che io stavo giocando, stavo arrivando al finale, arriva poi mio fratello e dice: no, no, che se lo finisci poi dobbiamo ricominciare da capo, e mi spegne la Wii mentre
1: maledetto,
2: stavo finendo.
1: Maledetto.
0: No.
1: E io a quel punto con mia sorella l'avrei probabilmente, tipo l'avrei strozzata, avrei detto:
2: ci sta, onesto.
1: Ci sta, ma diciamo che...
0: è ancora vivo.
2: Sì, sì, è ancora vivo.
0: Quindi non l'ha strozzato. Bene, bene.
1: Ma diciamo che spesso comunque uno si affeziona ai giochi dell'infanzia in generale.
2: Esatto, sì.
1: E tu, il tuo gioco preferito, Cristiana?
3: A proposito dell'infanzia, anche il mio viene dall'infanzia, appunto, okay. Psychonauts.
1: Hai qualche aneddoto interessante?
3: Diciamo che è il mio gioco preferito perché letteralmente c'è stata una parte che mi ha traumatizzata,
1: okay,
3: completamente. C'erano, al tempo i giochi erano pieni di easter egg, c'era mm-hmm. una stanza segreta. Il gioco è abbastanza tranquillo, quella stanza era un po' spaventosa, diciamo.
1: Okay,
3: è successo
1: molto...
3: che me lo sono praticamente mai scordato nella mia vita, quindi è
1: quindi
3: rimasto.
1: Quindi

0: Quindi praticamente sei rimasta connessa a questo trauma proprio fisicamente per motivi.
1: Esatto.
0: Ok, appunto, continuando con i fun fact tuoi nello specifico, ci hai detto cose appunto molto interessanti. Nello specifico che tipo tu non hai mai toccato un game engine prima di poco tempo fa, corretto?
1: Sì, circa. Diciamo che io professo molto il no ragazzi, per imparare dovete mettere subito le mani sull'engine, su Unity, dovete fare pratica, però effettivamente il primo gioco della durata di un anno io l'ho sviluppato, diciamo, semplicemente su Notion, perché era narrativo, quindi scrivevo lì, e poi il qui presente Daniele metteva le cose in engine.
0: Tipo telefono senza fili.
2: E infatti abbiamo proprio una connessione anche in questo caso tra i nostri due ospiti. Infatti Daniele ci dice che ha toccato il primo game engine alle medie.
3: Sì sì, io alle medie ho iniziato con Game Maker, che lì era semplicissimo perché mettevi blocchettini e quindi non dovevi veramente andare sul codice, e anche lì mi divertivo in realtà con mio fratello. Tipo lui prendeva le foto dei nostri cani, li ritagliava e li metteva nei giochi.
0: Ah figo, faceva tipo gli sprite.
2: Ma
0: così.
2: Sì, esatto. Bellissimo.
0: Bellissimo.
2: Io invece finisco con i tuoi fun fact dicendo che tu hai un forno a legna.
3: Sì.
2: Ma quindi com'è la tua pizza? Vuoi definire la tua pizza
0: la migliore
2: del mondo?
0: Qua c'è un po' di superbia.
3: C'è un po' di superbia, ma ci sta, dai. Ci avere sta, il forno a legna, bisogna flexarlo.
0: È un bel flex.
3: Sì, sì.
0: E appunto, per concludere con questi fun fact, Cristiana ci ha detto che lei è dipendente dalle piante.
1: Sì.
0: In che senso? Cioè, non ok.
1: Io ho sempre ucciso tutte le mie piante. Da quanto ho capito effettivamente come prendermene cura, ne ho veramente accumulate tantissime.
0: Cioè, hai scoperto il trick. Ma
1: sì,
0: dovessi dare un consiglio così a un problema tipico che la gente ha con le piante?
1: Per esempio, diciamo il classico basilico.
0: Ok.
1: Il problema di tutti è che muore immediatamente, o perché lo annaffi troppo, o perché è troppo poco. Ho scoperto che usando un sottovaso e tenendo, diciamo, invece di annaffiare il basilico direttamente, tenendo quello pieno d'acqua, lui si prende l'acqua che vuole quando vuole.
0: Quindi,
1: e
0: signori,
1: devo dire che il mio basilico è ancora vivo.
0: Ed è buono soprattutto.
1: È molto buono.
0: Quindi
1: sì,
0: signori, non solo poli, anche per la botanica e per il giardinaggio, non avete bisogno di altre trasmissioni a questo punto. Tra l'altro devo dire una cosa, cioè l'ultima volta che io ho avuto una piantina di basilico è diventata nell'arco di 20 giorni una colonia di afidi, ok? Lo si è riempita malamente di afidi. Quindi seguite i consigli di Cristiana e non i miei. Direi possiamo ascoltare appunto la prima canzone di oggi che ci avete portato voi. L'annunci, chi è che l'ha portata?
1: Vai, l'ho portata io, Full Moon Full Life di Persona 3.
0: A tra poco.

0: Bene, rieccoci appunto, siamo sempre in studio con i ragazzi di Level Up Lab, abbiamo appena ascoltato insieme Full Moon Full Life di Persona 3 e appunto continuiamo approfondendo cosa fanno loro, in che modo si divertono. Nello specifico appunto parliamo del vostro team e io sono curioso appunto della storia, di come è nato questo team.
1: Allora sì, il team è nato 2 anni e mezzo fa circa.
0: Ok, siamo... quindi siete giovani, siete abbastanza
1: siamo
0: giovani.
1: Abbastanza giovani, sì. In ogni caso comunque adesso siamo già una 60 di persone, mm-hmm. quindi in realtà siamo anche abbastanza
0: una
1: grandi.
0: Realtà affermata, dai.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Siamo anche abbastanza conosciuti, diciamo, nel panorama torinese, perché adesso faccio un attimo di contesto su cosa siamo.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Allora, tra le varie cose, quindi noi facciamo, ad esempio, quindi innanzitutto videogiochi, ma facciamo mm-hmm. anche delle masterclass mm-hmm. e le masterclass sono pubbliche, infatti vengono molti ospiti anche dall'esterno.
0: Ok, appunto bisogna essere per forza studenti al Politecnico?
1: No, non per forza, c'è l'Eventbrite, ci si può entrare dentro
0: liberamente.
1: Sì, sì, sì.
2: Ovviamente masterclass inerenti al mondo dei videogiochi.
1: Bravissimo, esatto.
3: Sì, esatto, diciamo che abbiamo dei professionisti del panorama dei videogiochi italiano, loro ci spiegano un po' i loro ultimi lavori e ci insegnano qualcosina in più rispetto a quello che possiamo imparare da autodidatti del
0: team. Ci sta, assolutamente. Appunto, è a livello di una giornata tipo nel team, cioè voi cosa fate proprio praticamente?
3: Beh, allora, il nostro team è improntato sullo sviluppo dei prototipi, imparare a sviluppare dei veri e propri prototipi di videogioco. Quindi, diciamo, noi dividiamo le persone in piccoli team che durante tutta la progettualità devono appunto creare un piccolo giochino, ovviamente non GTA 6, ma qualcosa di un po' più limitato. Loro partono proprio definendo l'idea, noi non diciamo limitiamo molto la loro creatività, okay. quindi definiscono l'idea e poi da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista non solo del codice ma anche del game design, dell'art direction, del sviluppare i propri asset e anche del sound, appunto sviluppano il loro prototipo.
0: E il vostro... vai, scusami.
4: Molto bello il fatto che possiate lavorare tutti quanti su una propria idea. Cioè che ognuno abbia... Ma come si formano i team, i piccoli team? Si autogestiscono o li formate voi?
3: Allora, diciamo che li formiamo noi in base a più o meno quello che ci dicono al colloquio,
0: certo.
3: Quindi se qualcuno magari vuole sviluppare su un engine specifico, troviamo persone che magari si sentono, dato che scelgono anche loro quello,
0: certo.
3: Se Unity, Unreal o Godot, cerchiamo di unire persone che hanno più o meno obiettivi simili.
0: Certo, certo, certo, ci sta.
4: Certo, molto bello. Ah, sarà anche a inizio anno, quindi un bel lavoro dover formare tutti i team,
0: immagino.
3: Assolutamente sì.
1: Sì, e poi anche loro, cioè, devono sempre cercare di capirsi l'un l'altro e quella parte lì è abbastanza difficile e complessa a inizio anno.
4: Ma vi è mai capitato di trovare, magari reclutare 4-5 persone che vi dicessero, guarda, noi siamo, non lo so, ci conosciamo già e vogliamo già fare un progetto insieme, oppure...
3: Sì, ci è capitato, diciamo, io consiglio alle persone di farlo, nel senso noi alla fine siamo anche un team che cerca di unire persone che
4: certo.
3: magari vogliono sviluppare ma non hanno con chi farlo, quindi diciamo tendenzialmente quelle persone, anche perché devi imparare a lavorare in un'industria che non ti metterà mai con i tuoi migliori amici, o almeno meglio non è detto, e cerchiamo sempre di un poco mischiare le carte.
0: Mischiare le carte, ci sta. E tra l'altro appunto io immagino che voi offriate anche in qualche modo una sorta di tutoring,
1: esatto,
0: cioè perché
1: sì.
0: comunque spesso immagino manchino, cioè, gli strumenti a livello di conoscenze alle persone, corretto?
1: Sì, sì, esatto. Abbiamo una parte del team che è dedicata proprio a persone che non hanno mai toccato un engine.
0: Uh-huh.
1: In questo modo anche chi si approccia per la prima volta ma è tanto appassionato effettivamente può metterci le mani.
0: Esatto, ok, quindi diciamo appunto è un po' aperto a tutte le persone che sono appassionate del media. E direi di passare alla prossima canzone della giornata che ci ha portato di nuovo Cristiana, vai.
3: Questa viene da Fallout, è Crawl Out Through the Fallout.
0: Bellissima, a tra poco.

0: Ebbene, rieccoci. Abbiamo ascoltato Crawl Out Through the Fallout.
1: Io ho fatto il respiro, tipo, ma bentornati.
0: Vabbè,
1: eravamo presi dalla canzone.
0: Era una gara. Era una gara che arrivava prima al microfono.
1: No,
0: io
1: in
0: l'ho
1: realtà
0: vinta.
1: Stavo imitando un ghoul. Stavo facendo il ghoul, scusatemi.
0: Bello.
1: Mi sono
0: bellissimo
1: lasciato prendere.
0: Invece sono arrivata prima io.
1: Esatto. Molto bene.
0: Adesso torniamo con i nostri ospiti. E in particolare parliamo ancora un po' del team. Ad esempio, a chi è aperto questo team?
2: Il team è aperto a tutti. Tutti quelli che sono appassionati, non quindi per forza necessariamente chi fa ingegneria informatica, chi fa ingegneria del cinema, che magari sono più esperti in quell'ambito lì dei videogiochi. In realtà, se hai la passione, basta quella.
1: Anche perché, esatto, tu non fai né l'uno né l'altro.
2: Esatto, io faccio aerospaziale, quindi non c'entra assolutamente niente.
1: Ci sta.
0: Ma va benissimo così, poi avete detto che avete anche dei tutor, quindi assolutamente.
2: Esattamente.
1: Che poi tra l'altro io voglio dire una cosa, cioè nel senso, prima noi come di consueto facciamo due chiacchiere prima di iniziare l'intervista. E avete detto che effettivamente c'è anche nel team dei non videogiocatori, cioè quindi qualcuno che non per forza ha una passione preesistente della cosa, quindi è veramente aperto a tutti.
3: Diciamo che la passione è sempre ben accetta, nel senso,
1: ovvio,
3: che poi comunque si svilupperà un vero e proprio videogioco.
1: Certo.
3: Però ovviamente ci sono molte persone che magari vengono perché sono appassionati di per esempio di art oppure di sound.
1: Ma magari
3: abbiamo
1: c'è anche un po' di
3: conosciuto...
1: curiosità.
3: Esatto, sì. Abbiamo conosciuto un sacco di persone che magari erano compositori e quindi in quel caso cioè sono ben accetti, sempre,
1: okay,
3: sempre bello.
1: Esatto, appunto. E a proposito di recruitment, come periodi normalmente, in che periodo dell'anno lo fate?
2: Allora, noi facciamo solo uno a settembre.
1: Ok.
2: In questo modo riusciamo a fare l'annualità, una singola annualità da settembre a settembre.
1: Ci sta. E siete di quelli appunto che mandano le mail, spam.
2: Esatto,
1: ci sta.
2: Sì, noi.
0: Quindi
2: sì,
0: stay tuned nei prossimi mesi se vi interessa. Se avete trovato la puntata interessante, stay tuned a settembre che riceverete una mail riguardo al recruitment.
1: Minatoria.
0: Però oltre al recruitment invece vi chiediamo, prima di diventare i big boss di questo team, anche voi avete fatto la vostra gavetta.
1: Hanno scalato,
0: quindi anche voi siete stati in uno di quei gruppi che sviluppava videogiochi e noi vogliamo saperne di più. Noi siamo estremamente interessati e quindi vi chiediamo, voi cosa avete fatto? Qual era la vostra idea, dato che è un team molto creativo?
3: Allora, sì, noi effettivamente facciamo parte del team da quando è nato, appunto come soldati semplici del team.
1: Come Minion.
3: Nella fattispecie io facevo la game designer e lui faceva il programmatore del mio gioco, quindi effettivamente lavoriamo il mio
0: il suo gioco.
1: Ma appunto era il gioco, dicevi prima, che era principalmente testuale.
3: Esatto, okay. Sì, era una piccola avventura grafica e non lo so, è stata un'esperienza molto carina perché appunto per molti, compresa me, era la prima volta in assoluto diciamo ad approcciarmi a un videogioco, effettivamente produrlo e diciamo lavoriamo insieme dal giorno 1 praticamente.
0: Sì, okay. Ma io voglio sapere di cosa parlava questa avventura grafica a questo punto.
3: Era un'avventura grafica su un dramma familiare.
1: Oh, wow.
3: C'era questa famiglia misteriosa, un ragazzino era morto 10 anni prima.
2: Delicatissimo l'argomento.
3: Ne avevano escluso un altro che 10 anni dopo torna e non si capisce bene perché. Diciamo che era molto interessante perché c'era una meccanica in cui tu sei il protagonista, che sei un fantasma, prendi possesso del corpo di queste persone della famiglia, ognuno di loro ha un'abilità speciale, per esempio una è super carismatica, l'altro comprende tutte le lingue del mondo, cose così, quindi dovevi diciamo prendere possesso della persona giusta per andare avanti nei livelli.
0: Ma un'idea bellissima, sì. Adesso vorremmo quasi giocarlo.
3: È disponibile.
0: Sì.
3: Abbiamo la nostra pagina di Itch dove sono disponibili gratuitamente ovviamente tutti i nostri prototipi, ve li consiglio perché sono molto vari e molto
1: io
3: carini.
1: Io pensavo stessi per dire su Steam a 9,99€. No, però e tra l'altro questa dinamica a me ricorda un pochettino, cioè forse sono io stupido, però tipo un po' Kirby o Cappy in Super Mario Odyssey.
3: Sì,
1: cioè,
3: è vero, sì.
1: È un po' quella cosa lì, però ci sta molto bene, anche perché appunto applicato ad una Visual Novel, no non Visual Novel, cosa hai detto?
3: Avventura grafica.
1: Quindi ci sta, nel senso molto vai.
0: Ma poi bellissimo, e voglio ancora chiedervi, ma ne avete...
1: Soprattutto per
0: invogliare anche il pubblico, quali sono state alcune delle idee più interessanti che avete visto poi in questi anni? Magari ve ne ricordate una una in particolare che vi ha colpito?
2: Allora, bella domanda. Tipo, quest'anno c'è un team che sta facendo un gioco che non so se avete presente Balatro, che
1: sì, è un gioco di carte, dai.
2: Esatto. È poker, dove però ci sono tutti i punteggi. Stanno rifacendo invece il gioco con cos'era, Sette Bello?
3: Sì, sì, con le carte, diciamo, da gioco normali. È molto carino.
1: Ci sta. Molto, molto bene. Appunto, direi possiamo passare alla prossima canzone della giornata, che è
2: The Line dei 21 Pilots, che sarebbe di Arcane.
1: Quindi a tra poco.

0: Ebbene, bentornato, abbiamo giocato insieme The Line dei 21 Pilots. E appunto, cioè, prima ti chiedevo se tipo giocaste online. In effetti, cioè, quindi tu immagino appunto giocare in League of Legends, ci sei contestuale alla canzone.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì, ci sta. Ora, per fortuna, sono sobrio.
0: Sei,
1: da
0: sei,
1: questa
0: sei
1: cosa.
0: Sobrio, sì, ho smesso sì, con sì, quella smesso, roba. Smesso. Ho smesso con quella roba. Nel dubbio, report Timo. Allora, continuiamo appunto a parlare del team. Nello specifico, ci avete raccontato che voi partecipate, ecco, a diversi eventi, non è così?
2: Sì, esatto. Noi cerchiamo comunque di farci conoscere, di certo, portare i nostri prototipi un po' in giro nelle varie fiere, sia di appunto specializzate in piccoli studi, mm-hmm, piccoli diciamo videogiochi indie italiani, ma anche per esempio sicuramente conoscerete la Games Week, ci sì, teniamo certo, tanto a partecipare, stiamo sempre tra i giochi indie anche lì.
0: Siete in pole position, siete lì a fare un, sì, non so, il baluardo. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Appunto, fate un pochettino di pubblicità. Tra l'altro, appunto, scena indie italiana, che nel senso non so quanto sia attualmente, non lo so. Cioè, io l'unico gioco italiano, appunto, indipendente, un po' più importante mi viene in mente, così tipo The Wardrobe, cioè nel senso.
2: Sì, è vero, effettivamente. Allora, diciamo che la.
0: Non voglio deprimervi, nel senso.
2: No, no, però. No, assolutamente. Diciamo che ci sono tante, è una piccola realtà, ci okay, sono tanti studi davvero molto carini e promettenti, mm-hmm, però ovviamente sì, diciamo non spicchiamo per...
0: Cerchiamo di fare
2: non
0: il
2: è
0: nostro.
2: Molto florida,
0: cerchiamo
2: ecco,
0: di fare
2: però,
0: il nostro.
2: Sì, sì.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. E appunto a proposito di eventi, avete delle storie interessanti riguardanti eventi che sono successi?
2: Beh, per esempio la prima volta che abbiamo presentato appunto il gioco di cui parlavamo prima alla Games Week, in particolare io stavo montando il computer, e la fiera non era ancora aperta. Mi ricordo che arrivò Gabriele, il precedente diciamo capo del team, e mi disse: oh, devi presentare il tuo gioco a Yotobi. C'è Yotobi qua.
3: Ma bellissimo,
0: figata, figata.
3: E come l'ha preso?
2: Gli sono piaciuti davvero tanto i disegni. Infatti poi ha iniziato a seguirci effettivamente.
3: Ma
2: però
3: wow,
2: è stato davvero una paura.
3: I disegni chi li faceva? Come noi... gestite anche quella parte? Avete i designer? Avete...
2: Esatto, noi abbiamo diciamo dei ruoli, okay, quando fai parte di un piccolo team, poi ti diamo un ruolo di programmatore, game designer, artista oppure sound designer. In quel caso c'erano le nostre artiste, che salutiamo, Elena, Francesca e Elisa.
1: Momento marchetto.
3: Ma tra l'altro la mia domanda è, c'è gente quindi da design?
1: Anche sì.
2: È aperto okay, anche a design, sì, ad sì, architettura. Sì. L'unico diciamo requisito è essere uno studente frequentante del Politecnico,
0: certo,
2: per entrare come in tutti i team.
0: Ci sta, ci sta. E tra l'altro io ho una domanda che appunto non c'entra nulla, ma tipo Yotobi com'è? Cioè nel senso lui è bello come dal dai video?
2: Molto bello.
1: Sì, ma sì, è sì, così tanto?
2: È molto bello.
0: No, ma lui secondo me è veramente simpatico.
2: È molto gentile,
1: estremamente
2: sì,
1: simpatico.
2: Poi è super
1: sì,
2: appassionato
1: sì,
2: veramente di... Cioè sa un sacco di cose, veramente
0: ci sta,
2: tutto.
0: Ci sta, ci sta.
3: Traspare.
0: Salutiamo Yotobi, gli chiediamo ancora una volta
2: ciao,
0: di
2: Yotobi,
0: venire in studio,
2: qua,
0: per
2: dai,
0: favore.
1: Grande fan di On The Quadre anche lui.
0: Sì, immagino. Assolutamente. Immagino di sì. Vabbè, noi siamo grandi fan di Yotobi tutti quanti, quindi ci sta. Tra l'altro appunto lui magari era anche attratto al fatto che fosse di Torino, cioè...
1: può darsi.
0: Avrebbe perfettamente senso. E a proposito di eventi, appunto, voi qualcosa lo organizzate anche, corretto? Organizzate delle sessioni di masterclass,
1: esatto,
0: dicevamo.
1: Ogni mese facciamo delle masterclass, l'ultima si è tenuta sabato scorso.
0: Ok.
1: La prossima sarà a fine mese.
2: Esatto, 30 di maggio, non prendete impegni, dalle 10 alle 13 abbiamo una masterclass. Noi solitamente invitiamo appunto degli esperti dell'industria, questa mm-hmm, volta avremo una masterclass a tema sound design.
0: Oh wow,
2: con lo studio 7te che ha
0: wow,
2: fatto
0: che con un nome così incredibile.
2: Esatto, che si è occupato di Planet of Lana, che okay, è un gioco abbastanza okay, conosciuto.
3: Tra l'altro un sabato, quindi sì, sì, sì, non avete scuse, non potete neanche dire no, io ero a lezione, non siete a lezione.
2: Svegliatevi,
3: esatto,
2: tornate un po' prima magari il venerdì sera e poi
0: ci
2: venite
0: sta,
2: alla nostra masterclass. Ovviamente apriremo le prenotazioni su Instagram, quindi seguiteci lì.
0: Seguiteli su Instagram, appunto, siete tutti quanti invitati. Ma adesso continuiamo con la prossima canzone della giornata, che è
1: Wait a Minute
0: di Tame Impala. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, ma questo Tame Impala era un po' diverso
1: dal solito. Sì, vabbè, ha avuto un po' di raffreddore.
0: Cantava un po' in falsetto, qualcosa.
1: Però riesce abbastanza bene,
0: sì,
1: devo dire.
0: Bravo, veramente.
1: Grande artista.
0: No, quindi vabbè, era?
1: Era Tame Impala. No, non è vero. Abbiamo ascoltato Wait a Minute di Willow, appunto, è stato un piccolo cambio di, come si dice, artista, ma non è un grosso problema, perché continuiamo tranquillamente, appunto, con l'approfondimento.
0: Perché noi giochiamo sull'effetto sorpresa nel
1: giochiamo
0: nostro
1: sull'effetto
0: programma.
1: Sorpresa?
0: Sì.
1: Ah, sì.
0: Se noi diciamo Tame Impala, poi ti appare... Sei sorpreso.
1: Ma
0: sei...
1: io sinceramente, conoscendo la lore di questa trasmissione, mi sarei aspettato The Botto, nel senso Kanye West. Cioè, nel senso, ascoltiamo Kanye West e poi parte
0: Kanye West,
1: Carlo Cracco. No, vabbè.
2: Ma è già successo, mi sembra,
1: di mettere Kanye West a caso.
2: Sì, cioè, abbiamo messo Carlo Cracco al posto di Kanye West.
1: Ah ok. Random Kanye West jumpscare. Va bene, appunto, continuiamo a parlare, appunto, con il team qui presente. Nello specifico parliamo di quelli che sono alcuni progetti interessanti che sviluppando quest'anno, corretto?
3: Sì, allora, stiamo sviluppando quindi 5 progetti grossi, dove quindi, come dicevamo prima, ci sono 5 sottoteam che fanno parte del...
1: Certo.
3: Di Level Up Lab.
1: Un team, cioè, tendenzialmente da quanti membri è formato?
3: 8.
1: Ok.
3: 8,
1: okay,
3: 7, okay. 8.
1: Ci sta.
3: Allora, tra i vari progetti, come dicevamo prima, usiamo diversi engine, quindi c'è chi usa Unity, chi usa Unreal, chi usa Godot. Tra questi, allora, il primo che mi viene in mente è quello della Manta. Adesso sì. I nomi sono ancora tutti provvisori, quindi inizio solo a descrivervi un po' a sensazioni e emozioni che vengono fuori. Ad esempio, il gioco della Manta è un gioco dove devi esplorare questo ambiente.
0: E io mi immagino sia il castello di
1: no,
0: Manta.
1: No, infatti, cioè, fun fact, non voglio, cioè, prenderti in giro, però tu... Mi crederesti se ti dicessi che vengo da un paese che si chiama Manta?
3: Non è vero,
1: sì,
3: davvero,
1: giuro,
3: incredibile.
1: Io vengo da Manta, che è un paese
0: Manta
1: dietro...
0: di Saluzzo.
1: Non è più Manta di Saluzzo, perché siamo un comune a tutti gli effetti. Esatto, è Manta vicino a Saluzzo, quindi sono mantese.
3: Sì. È incredibile, c'è tutto collegato, vedi?
1: Quindi avete fatto un gioco a tema di Manta?
3: Sì, proprio la città di Manta, ambientato lì.
1: Sì, città.
3: Di 1 milione di abitanti, ovviamente.
1: Sì, ovviamente, capitale d'Italia. No, comunque, scusa, mi stavi dicendo?
3: È un gioco esplorativo, dove ti muovi in giro per la mappa, che è una sorta di deserto. E devi andare a esplorare in giro
1: come una manta nel deserto?
3: Cioè, sì,
4: è una manta che cavalca sulla sabbia.
1: Esatto. Ah, okay.
0: Ma figo.
1: Ma perché io mi stavo immaginando una roba tipo Echo the Dolphin, no? Ok. Tipo
3: capito.
1: Manta nell'acqua e poi manta nel deserto. What?
3: Invece nel deserto.
1: Ok, cioè...
3: E riesce ad entrare nella sabbia, fa
0: figo.
3: Mega salti,
1: figo.
3: Fa cose.
0: È forte.
1: Molto figo. E poi qualcos'altro?
3: Poi abbiamo,
4: per esempio, No Time Left si chiama, per ora non so se cambieranno nome. È un platform in cui tu hai un tot di tempo per passare da una parte all'altra, altrimenti muori oppure devi tornare, diciamo, in una zona safe per ricaricarti questo tempo.
1: Ok.
4: E altri platform,
1: quindi
4: per esempio,
1: platform a tempo, diciamo, dai.
4: Esatto, sì.
3: Sì.
4: Diciamo, i giochi sono molto vari, perché per esempio quello della Manta è completamente in 3D, appunto queste mappe gigantesche. Questo è molto specifico, platform un po' più in 2D.
1: Certo.
3: Poi con la grafica tutta disegnata.
4: Esatto, disegnata a mano.
1: Sì,
4: da...
1: ci sta. Molto interessante. Dimmi, scusami.
3: No, niente. Abbiamo un altro gioco che si chiama Rainy Day, dove devi usare un ombrello sia per andare in giro con le correnti d'aria.
1: Oh, wow, che figo.
3: E anche per parare proiettili che ti lanciano i nemici. Quindi devi sfruttare bene questa meccanica per fare entrambe le cose.
1: Okay.
3: E questo qui è molto frenetico.
4: Sì.
1: E anche queste demo saranno tutte accessibili a un certo punto.
3: Sì,
4: esatto. Tra poco finiranno completamente di svilupparle e poi le caricheremo su Switch.
1: Questo perché un ciclo di sviluppo dura un anno normalmente.
4: Quest'anno è durato un anno, sì.
1: Okay.
3: Poi cerchiamo sempre di cambiare un po' la formula, perché ogni anno troviamo delle criticità in generale nello sviluppo, perché noi non facciamo solo questo, ma c'è anche la vita e c'è anche il Politecnico.
1: Vabbè, ci sta.
0: Beh, ma quindi... poi siete anche un team giovane, giusto? Che
3: sì,
0: siate sempre in movimento, sia sempre...
1: Si cerca di trovare un pochettino, diciamo, una forma, esatto, un equilibrio, sono d'accordo. Ci sta, appunto, sono progetti interessanti sicuramente. E io volevo chiedervi ancora di qualche fun fact, qualche cosa di interessante, divertente che vi è successo nel contesto del team.
4: Beh, raccontiamo quella di prima, per esempio, poco fa quando prendevamo un caffè raccontavo che c'è stato un... Io mi occupo in particolare delle masterclass, quindi contatto le persone e sviluppiamo insieme appunto quelli che saranno le tematiche affrontate nelle loro talk. Per esempio, mi ricordo che ci fu questo questo ospite che mi presentò queste slide, doveva appunto proprio spiegare ai ragazzi come effettivamente fare un pitch, quindi spiegare il proprio prodotto, e mi portò queste slide piene di parole, proprio pienissime, con un carattere minuscolo, tra l'altro con sfondo verde fosforescente e font nero.
1: Mamma mia,
4: diciamo,
0: vabbè, dai, una lezione su cosa non fare.
1: Esatto. Ma magari era fatto apposta, dai, magari era proprio
3: il più avanti di tutti.
1: Sì, esatto. ci sta. Molto molto bene, appunto stiamo giungendo a fine puntata, ma io
0: comunque molto offesa che tu non ricordi
1: un
0: mai.
1: Un attimo.
0: Ah, lo stai dicendo.
1: Mi scusi.
0: Okay.
1: Io devo dirvi una cosa, cioè siete il team più bello e divertente che abbiamo mai intervistato,
3: Che complimento.
1: Esatto. Niente, figuratevi. E io direi appunto che a questo punto stiamo navigando un po' verso la fine della puntata. Io vi ricordo per ascoltarci in live su ondequadre.polito.it oppure su Spotify come non solo Poli, dove troverete anche la nostra playlist ufficiale.
0: Io invece vi ricordo che se volete vedere i nostri bellissimi faccioni potete andare su Instagram polito_ondequadre.
1: Vi invitiamo appunto quindi a visitare i nostri ospiti sulla loro pagina Instagram, che è
3: levelaplab.to.
1: Quindi andate appunto a fare anche un salto a loro e perché no pensate di unirvi al loro team. E io a questo punto non posso che rinnovarvi i miei saluti, i miei ringraziamenti per la preferenza accordataci e vi appunto invito alla prossima puntata. Quindi ciao ragazzi, ciao a tutti,
4: ciao, grazie.
5: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
7: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
6: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
4: Barroom may entice, a seagull like me.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

palpitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

labbra chiuse si intravede un chiarore che con il tempo e ci vuole pazienza si apre allo sguardo interiore.

The winner is Kevin Spacey.

Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

little quieter. Meow. Quieter meow. Meow. Quieter now. Meow.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.